coins e con trais barrette scotchness. E delen trais con coins e con trais barrette scotchness. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen.

tras na gronda città, la spuzzin ve fa nir mezza malà. Ideira saire pacagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en hour da intorn ed intorn. Scheint die leggera fusina faura, in odeir in giuni desse un idre et aura. Pro la prima sopcia, sunga sezza io. Davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantun e un minciun a un barlun. Ed ecce ves. Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il chantun fai una vera scoin dragun. In tunes braiva alt per in gleis, en ein klet beduas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na et juf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat. Referat. Sur de società e pöbel bung e constitution e revolution. Mao, Lenin e damo, davo trai sures Fidel Castro e davo quattro. A cominciare a sbattere.

La sera sperillac. De Florin ca Matthias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta di lac cur claus. Il bisulei con gli stardiva de vos ils culms e sis besaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luau treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, cei ongan piaras, vaira ti, tir dulce dormi.

0: Las novitats ter RTR.
1: La via al bsu doa venir senada completa mai in il Parlament de Mustera comond al sovran da provare il credit necessari. Svente Aura, Birmingham, Audrey Vero, Gudogna er la corsa Zorocce, metters al Diamond League Meeting a Losanna. Ed oz fai aura variabla quaetere rund 22 grad a quera. Miele 6, meu numurs Müller, BNG. Il Parlament de Mustér recomanda alla popolazione di concedere il credit di 1,4 milioni francs per la sanazione totale della via al bsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il cost total del progetto importa in 4,5 milioni francs. La grande parte della lavora è planizzata per il zons 2027-28, a un num e in una comunicazione. En pli al Parlament de Mustér approvar les demandes per una votazione consultativa in connex con la revisione della Constitution comunale. Davart om dus projekt sitzid il sovran il 27 settembre all'urna. Della guerra in Ucraina, la Russia ha attaccato la città grande Kryvyi Rih en il sit del paese e tuccia in centro de compra ben frequentà. Almain 15 persone sein venides mazzades e da pli che 130 ulteriores persone sein venides blessades, quai han comunicà las autoritats ucranaises. Les attaches russe seien succedides in due ondes in taifre in mesura. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky pretende che quai sia capitata pientiva main. Per la seconda onda sei sta planizzata tuciar les forze de salvamento ucranaises. Tales attaches seien acts terroristics. All'Ucraina manken actualmente les possible dats per se defender propi contra les raketes e drones russes. L'ultim tempo a Mosca intensivasi as attaches ordalaria, surtut sin mires civiles. Las relazioni diplomatiche tra la Turchia e l'Israel restan tendides. La Turchia ha decretato ieri in comando arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, quai in connex con le attacche israeliane in attivisti che volevano fornire roba da git in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente e ha rinfacciato Erdogan ad essere in dittatura antisemitica. Già da più due anni stati in comando arresto internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato, quai per via del suspect de crimes de guerra en la strivla de Gaza. L'applicazione de videos TikTok es es concern Mama Kinais ByteDance paien 4,5 milioni dollars en il Stadis Uniz. Uscia termination els in a dispeta giuridica con las autoritats americanes. La regenza Washington ha renfaccia TikTok davai rimna datas du fans o tradigions senza il consentiment dals genitors. Questa enclegiencia ne saia becina confession de culpa. A comunicare il Ministero della Giustizia. Tenor le autorità a TikTok rinforzarsi le misure di protezione di voi due sons. Per impedire che TikTok venga scomandato nel Stati Uniti, a ByteDance vendisse a facente americana ad investitori americani lanciati da quest'on. Nus mit el Sport Atletica Leva Audrey Vero e vinavant in una forma excellenta. Sventer che la guadagna aur sur els 8 meters al campionati europeica Birmingham a ella er triumfa sur la medeme distanza l'atletissima a Losanna. Sventer la corsa dic Vero en vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende es war ein bisschen schwieriger als geplant. Aber ja, es ist immer eine Siegerehrung, also das macht mich nur sehr glücklich.
1: La finale ha vero battì l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In 1 minuta 55 secondi e 33 centavels ha vero realizzato il nuovo record del meeting. Er in altre discipline stel Diamond League Meeting a Lausanne an les Athletes e les Athletes Schweizers per Schwaz. Il campion europeic Jason Joseph e vigni terz in la corsa sul 110 metri obstacles. Schodial campionati europeic e Simon Ehammer vigni seconda vos il grec Miltiades Tendoglu. La campionessa europea Angelica Moser è venuta seconda e il Sil con l'asta. E per finire anche il mountain bike in Freia godinà la corsa da short track a Léger in Francia, qua avanti la svedese Jenny Riesewetz. Per la campionessa mondiale è stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. E le ulteriori svizzere sono per Schwaz Nicole Koller è venuta quarta, Alessandra Keller Sisavla, Ronja Blöchlinger Ociavla e la Grigiuna Ginia Calori Diajavla. Tra le sommen sei una vittoria dubbla per la Francia, Adrien Boischi a guadagnà avant Luca Martin. Miglior svizzere sta Matthias Flückiger sco Sisavel. Il Grigiun Vital Albin e vigni settavel.
0: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Nivels e da Soleil e il sito è sedetto sulle Lief. La temperatura massimale è tra 17 gradi in Lengia di Nota, 20 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrata per via da Boves. In le Mesau che serrata la via principale tra lo Stallo e Roveredo, qua er per via di Nabova. Ed è l'engedina bassa e la via tra San Jon e Schiarl, Cuspe, Averta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Ehrenstreitscheller Gasco de Chalarena de Schise, Meliau Pomfritz de Gentage, Perina de la Generation Z, che l'uvrava leu e veve gest liber, ed ella, la Dorothea Nidoro, ha raccontato nus che drove 90 tonne Pomfritz in una sezione. Cornieli, hai agnam voliu savè. La materina da Noriu, a brina tifica, ella leva savè un pau dils Ramonge, per cui che ella era legastenicra, veve l'intec in puff con vocals domandaus in ustonci in rumenisch. Ella ha voliu savè su delle relazioni Ramonches, ad io era quintau che delle sanade strente curonte dil de vos centenè ha gli aidau ella rumancia schizun rumanciuns. Qui eri in Ramonge de profession. Sventre le Slavines de Chuncontin, sa gli abbanasciu ne gins de quel spli, s'il mainz en sur selva, bo. Lavines vaines giut tocken el ventinava al centenè, il unvirn les alves, alla nera, zuron. Quale ave vince alla bandira, a io so mopli in sbuau, et avon in temps mi daus il em, che ha de fa nuot cun Martin, nuot cun Migro, ma bain cun Mittelmessig. Pufkuls vocal sa ai mo per di ed a cun noms, fa miu frasi per Dorothea che veve schon de dich fra causis es Pomfritz, a carsinave una dina il handy. Ascian per exempel il svegls Ramons tractaulur Dorothea. Facciala per miez, priuela de par, muxer giau, tinglau, presiau, ort doro fac tur, ad ort tea fac te, ed ot londra edau ina
0: Impuls.

0: Las novități ter RTR.
1: La via al bsudo a venir senada completa mai nel Parlament de mustere comanda al sovran da provare il credit necessari. Svente aura Birmingham, otre vero gudognar la corsa sur 800 metri al Diamond League Meeting a Losanna. Il oz fai aura variabla, quaetere dunt 20 in grazia quira. Gliele set, meu nom Urs Müller. Bienji. Il Parlament de Mustere comanda la popolazione de concedere il credit de 1,4 milioni francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il scorso totale del progetto importa 4,5 milioni francs. La grande parte delle lavori sarà planizzata per il zons 2027-28, a nom e in comunicazione. Empli al Parlament de Mustea approvala d'un mondo per una votazione consultativa in connex con la revisione della Constituzione comunale. De vart om dus projekt se zida il sovran il 27 settembre. In us medaient la guerra in l'Ucraina, la Russia ha attaccia la città Grande Krivi Ri en il sit del paiais e tu c'ha in centre de compra bain frequentà. Almain 15 persunas sein vinides mazzades ed applique 130 ulteriures persunas sein vinides blessades, quae han comunicat las autoritats ucranaises. Las attaches russes sein succedides in duas undes eifer in mesura. Il president ucranais Volodymyr Zelensky pretenda che quae sei capitas a pientiva main. Per la seconda onda sei sta planisada tuciar las forzas de salvamento ucranaises. Tales attacce seien acts terroristics. All'Ucraina mancano attualmente las possibili dats per se defender contro las raquetes e drones russes. L'ultim tempo a Mosca o intensivasi es attacce sur dall'aria, surtot sin mires civiles. Las relaziuns diplomatiques trant la Turchia e l'Israel restan tendides. La Turchia ha decretat ieri un comando arrest internazional per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Qua in connex con le attacce israeliane sin attivisti che volevano fornire roba da gita in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente da rinfacciare ad Erdogan ed essere in citat dittatura antisemitica. Già da più d'un'ora è stato in comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato, quae per via del sospetto crimes de guerra in la strivla de Gaza. L'applicazione de videos TikTok che se concern mamma chinese ByteDance paia 14 milioni di dollari in Stati Uniti. Uscia termination els in dispute giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok davai rimanere date su fans o tradizions senza il consentimento dal genitors. Questa inclegienza vizendaivlena sai a becina confessione de colpa, ha comunicato il Ministero della Giustizia a Washington. Tenor las autoritats a TikTok rinforzasi es mesires de protezione ils de vos d'usons. Per impedire che TikTok venga scomandato in Stati Uniti, a ByteDance vendisi a faccenda americana ad investitori americani lanciati da quest'on. Nel trasporto, atletica leva, oltre è vero e vinavant in una forma eccellente, soentro che la gudignà aurso dels 800 metri al campionato europeo a Birmingham, a LR triunfaso la medema distanza all'atletissima a Losanna. So entre la corsa di Vero in vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende es war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, es ist immer eine ja Siegerehrung, also das macht mich nur ja sehr glücklich.
1: La finale a Vero batti l'olandese Femke Bruders Bol per 8 centavels. In una minuta, 55 secondi e 33 centavoli, avevo realizzato il nuovo record da meeting. Er in altres Disziplinen del Diamond League Meeting a Lausanne an ils Athletes e las Athletes Schweizeres per Schwaz. Il Campion Europäer Jason Joseph e vigni terz en la Kurses rulls 110 Meters Obstacles. Schgodial Campionati Europäer e Simon Ehammer vigni segun, davos il Grec Miltiades Tendoglu en il Sil en Lung. E la Campionessa Europäer Angelika Moser e vigni da segunda en il Sil cun Lasta. E per finire anche del mountainbike, Sina Freya guadagna la corsa da short track a Lejeune in Francia, quai avant la svedese Jenny Rissvets. Per la campionessa mondiale è già stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. E la ulteriore svizzera sempre Schwaz, Nicole Koller è venuta quarta, Alessandra Keller sisavla, Ronja Blöchlinger ottavla e la grigiuna Ginia Caluari diagiavla. Tra gli uomini è una vittoria doppia per la Francia. Adrien Boischi ha guadagnato avanti Lucas Martin. Meglio svizzero è stato Matthias Flückiger, sco sisavel. Il grigion Vital Albin e vigni settavel.
0: La meteo.
1: Oggi è una scheide da Nivelsa da Soleil e nel sito è sedet Soleil. La temperatura maximale è 37 gradi in Lengia di Nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Valcalanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrata per via da Boves. E nel Mesauche serrata la via principale tra lo Stallo e Roveredo, qua er per via di Nabova. Ed in Lengi di Nebassa e la via tra San Jon e Charl Buschpe a Verda.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
3: Simpatic sgirir, idis fin difna. E per tenere quella con Blair Schlange, Pointer Sisters, mentre la dina scena, bella sonda.

0: Sondern nur eine Punktlese sollte metzen. Urs Müller-Brandt, cooles Novitats.
1: Il Parlamento musste raccomanda la popolazione da concedere il credito da ormai 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il scorso totale dal progetto importa in 4,5 milioni di francs. La Russia ha tacciato la città di Gronda Krivi Ri nel sito dell'Ucraina e tuccia in centro da compra ba in frequentà. Almeno 15 persone sono venite smazzate ed applica 130 ulteriori sono venite blessate, quali hanno cominciato le autorità locali. Il Svendricot Rivero ha guadagnato auro sur 8 metri al campionato europeo a Birmingham e la R trionfato sulla medesima distanza all'atletissima Losanna. In 1 minuto 55 secondi e 33 centavi ha Vero realizzato il nuovo record del meeting.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Per sonde später in Mix de Nuvels ma ist Solai, per Südaya aus in Padepü Solai, quattro pro temperatures maximales de 16 Grad in die Note fin Vanch daia in Surselva i 21 Grad aus per Region de Quaira.
3: Vias e Traffic.
0: In Val Calanca è la via tanter Molina Norti, Arveggio sarà da per via Boves, il Mezzo che sarà dalla via principale tanter lo stallo i Roveredo, qua per via di Nabove. Il lunedì in Gedina Bassa è la via tanter Sagnoni, Charl Derci Averte. Tutti in via, c'è buon'ora, fate attenzione e buon viadi. Dopo tre tappe in Engedina, i bleres midades del traget vivono di per vita l'ora a altros del Swiss Epico, se fate midades da voi. Qui ci va al team RTR a Zabunura, avanti la partenza della penultima tappa. Dopo qua ci sono mostrati vari blecer. Noi siamo live alla partenza, qua giusto sco prossimo.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Ti sono sceso giù e senza contemplare il mondo, ora do ad andare da in luogo.
1: Pascal Gamboni, Pauli. E noi siamo anche in te discutiendo con Dus Sur Silvans, con Rolf e con Pierina Beli. E Dus ci sono al team RTR per la Swiss Epic. Ma appunto, e credo ci sono, fuso nostra la partenza, allora per la penultima etapa. Ed in te l'evne discorrer con es, esordo quella penultima etapa, quando pronti ci sono. Ma e credo ci sono a mo a più scienze, con il nostro reporter del sport Roman Dobler, ha detto che non sono mo la partenza. Fanno un po' in musica, Sina. Dove sono le gira? Pronti. Meli, buongiorno.

0: Sonda bunura vidal planizar la fin de evne. Chi va a far commission? Chi forza da fatta sul velo? I dus ci van giur sul velo. Quai is nos team RTR pel Swiss Epic. Duo trais etapas in Engedina. I bleres mudades de traget per vida l'ora al tros del Swiss Epic. Fat viadi eramo, dovamos di, cul bus a tavol. Le ultime due etapas della corsa da mountain bike an Uscialu in Grigion Central, ossa e alla testa dell'elite parte al duo con Fedri Branduni e Andrin Beli, a mo ad una col trico iel, che mainan al casaman general con passa 30 minuti avantaggi. Appunto il team RTR con Rolf e Perina Beli è in terminale etapa de dir su piazza 5 e oz in profna ir esderce naturalmente da tacciar. Avant nadirna mo alla partenza che non avevano improvato ossia Anna Moniada per il nostro reporter del Sport Roman Dobler ci dice la partenza. Buongiorno Roman, sono intanto arrivati.
1: Allegra Manci, buondì, hai Pierina e Rolf Belli, sono rivizi sul viadi, qui alla partenza, tavo, isa cagnosce in mantun gli auti, isa forza peda, mo per un piccin di squars, per un salut, ed è proprio la dina scoscea, un grande incontr da famiglia, e tavo in quel sen forza mo un po' più speciale, disimpersco, nira Paris, in Savionto si aspettano le ultime due etappe. Pierina e Rolf. Dal di da dir, in giugno era importante da dire a Kaul, da Mangerbein, da Baiver, o c'è benura da ciò recreati e freisti alla partenza.
2: Genus è una città sperti a una casa per me, per proprio sapere già tutto, già il scozzese, già le scappelline, tutto, se ogni Kaul è un filc, e stiva, ed ossa essence proprio, quando giù una buona notte, dormiamo bene, ed ossa essence prompts, nel soleil e keo.
1: Sunt due velos blitz e blancs, netissims, al partenari, la mia Pierina fa pronta as velos, cioè le macchine sono er proprio pronte per l'etappa da dots.
2: Genus venci zone la la facente giù a Kyblis, mia mamma preu quals giù leu, che la proprio giù tot ce cal trova per emi da in ni l'altra causa, per quei ieran schon, il svelo schon piteu un po' un quella pliev, ce col sablun, la boglia, a già è bida se vede che sa già in sa proprio se fida in sa che il velo era in buons meons ed quei dati in bien sentimento.
1: L'etappa da dots in giù ci va al primo in da tais stip a mund di slivel millimeter su questo preciso vostro terrain Rolf.
3: E quei sia per quei lanciate si bien che va in zil e si ha chiamato in gina hectica ieri era la corsa in tec più hectico e va lo busci lungo in zi e va a trecce sinistra in giù sperte si magari vanno si piuttosto in gruppo da che 8 metri buon vengono o alti da o alti lucchi o alti sperti per quei che è scitese lo va quasi forse è 42 minuti mai in zi.
1: Es hektica wo qua dir un schmoll da laut da blers participants al medem lö e tu sto sco combatter per ti linge in giocetti vo gir.
3: Ja, also combattere è forza buon moment sur faccia, aber sia per esempio wie es de kies juk ins war sperrt halt wo tot gewan in de vos lauter magari ein sentiment ka gestoppi de la wart, aber quei acci mensch co gli un wirnde di con skise sin piste ins war in de vos lauter bu in sper lauter in giu.
1: Da più traffic ci dà sul tragetto, più grande al priel naturalmente hai, ci dà forza un incontr con incinator o scelta se sto proprio star attento. Così per voi ad essere qui da Savairo è la penultima tappa e domani l'ora mol grande finale.
2: Già è un bel sentimento, specialmente per me, io sono a casa, anche noi ce l'ho, specialmente oggi, praticamente mince trotz, mince regis, mince crap, ed è già sai, bucci che specie tutte un sperla, sperla il trucch che forse in svezia si gira in l'altra persona che si conosce, che è dato naturalmente già in extra boost.
1: C'è Pierina e Zotz nulla bè sul numero 3041, d'in per sé era anche la quarsa, quella ci va davanti ora, e bap, c'è te forse in giugno tu vas, c'è traget che tu scegliesi.
2: Già in giù è sowieso monnadina io ordevon lo sa il prendermi a lingia il sanno a i ed in si e si plisto si nì insieme il biava lo qual devon che po grad fosse in teg meglio ni quei è lo proprio nì insieme già
1: Lure Giovegiani una buona quarsa a Pierina col numero 304-1 e a Rolf Beli col 304-2. Sono qui 55 km a quinto Arntavo. Al primo scodit, quei millimetri sul Höhenweg per fare l'ora al Panorama Trail.
0: Grazie, Fitch. Roman, Roman Dobler, nostro reporter di sport, ci ha discorso con Rolf e Perina Beli, al team RTR, giusto avanti la partenza della penultima tappa del Swiss Epic. Ci vuole essere di savare in più del nostro team RTR, da Bab e figlia, un clic su rtr.ch e lasciate tutte le info e del resto e al livestream su rtr.ch. In 9 minuten ist alles aus.

0: las novitats ter RTR.
1: La via al bsudo è venir sanado completa main il Parlament de Mustere comanda al sovran da approvare il credit necessari. Center Aura Birmingham o tre vero godogna er la corsa zorocce meters al Diamond League Meeting a Losanna. Ed oz fai aura variabla, qualter adunt 25 grazie a quira. Gielas oc, meu numur Müller, bienji. Il Parlament de Mustere comanda la popolazione da concedere il credit de brumen 1,4 milioni francs per la sanazione totale della via al Bzu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il scurs total del progetto importa in 4,5 milioni francs. La grande parte della slavurs sia planizzata per zons 2027-28, ai num e in una comunicazione. Empli al Parlament de Mustè approva las domandas per una votazione consultativa en connex con la revisione della Constituzione comunale. Davart omadus projekt se cide il sovran il 27 settembre. Nus mit ein la guerra in Ucraina, la Russia ha taccia la città gronda Krivi Ri en il sit del pajais e tuccia in centro da compra ben frequentà. Almain 15 persones sein vinides mazzades e de pli che 130 ulteriures sein vinides blessades, quai han comunicat las autoritats locales. Las attacces russes sein succedides en duas undes eiferina mesura. Il president ucranais Volodymyr Zelensky pretenda che quai sia capitasa piantiva main. Ter la seconda unda sei sta planisada tuciar las forzes de salvament. Tales attacces seien acts terroristics. All'Ucraina manquen actualmente las possibilitats per se defender contra las raquetes e drones russes. L'ultim tempo a Mosca intensivasi as attacces or dall'aria, surtut sin mires civiles. La relazione diplomatica tra la Turchia e l'Israel resta tendida. La Turchia ha decretato ier in comanda rest internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quai in connex con le attacce israeliane sin attivisti che volevano fornire roba da gita in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente a rinfacciare al presidente Turk Erdogan ad essere in citat dittatura antisemitica. Già da più di due anni stati in comanda rest internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale Den Haag ha decretato. Qua è per via del sospetto dei crimini di guerra in la strivla di Gaza. L'applicazione di videos TikTok e se concerne Mamma Kinais ByteDance paian 14 milioni di dollari in Stati Uniti. Uscia terminescono els in una dispetta giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok davai rimna dates du fans ut 13 giorni senza il consentimento dal genitors. Questa englegienza vizendaivlena sei a becina confessione de colpa. Comunicare il Ministero della Giustizia a Washington. Tenor le autorità americane a TikTok rinforzarsi le misure di protezione di voi, di usons. Per impedire che TikTok venga scomandato in Stati Uniti a ByteDance, vendisse a faccenda americana ad investitori americani slanciate da question. Il sport atletica leva o trivero a vinavante in una forma eccellente. Suenter che la gudinia aursures 8 meters al campionati europei a Birmingham a LR triunfa sulla medema distanza all'atletissima Losanna. Suenter la corsa di Vero en vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende es war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, es ist immer eine ja, Siegerehrung, also das macht mich nur ja, sehr glücklich.
1: La finale avevo battuto l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In una minuta, giungando 5 secondi e 33 centavels, avevo realizzato un nuovo record da meeting. Era in altre discipline del Diamond League Meeting a Losanna hanno gli atleti e le atlete svizzere per Schwaz. Il campione europeo Jason Joseph è venuto terzo nella corsa sul 110 metri obstacles. Skogial campionati europei che Simon Ehammer vigni seconda vos il grec Miltiades Tendoglu e il Siljen Lunk. E la campionessa europea Angelica Moser è venida seconda e il Sil con l'asta. E per finire anche il mountain bike, Sine Freya guadagna la corsa da short track a Léger in Francia, qua avanti la svedese Jenny Riis-Wetz. Per la campionessa mondiale è si già stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. Er la ulteriore svizzera san per Schwaz, Nicole Koller è venida quarta, Alessandra Keller sisavla, Ronja Blöchlinger ottavla e la grigiuna Ginia Caluri diajavla. Tra gli uomini c'è una vittoria doppia per la Francia, Adrien Boischi a guadagna avant Luca Martin. Meglio Svizzera è sta Matthias Flückiger sco sisavl. Il grigiun Vital Albin e vigni settavl.
0: La meteo.
1: Oggi stati in mascheide da nivelsa da soleil e nel sito si det soleiliv. La temperatura maximale tra 17 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tra Molino Nord e Arvigo serrata per via da Boves. E nel Mesau che serrata la via principale tra lo Stallo e Roveredo, quai è per via di Dina Bova. Ed è in Lengi di Nebasse la via tra Sagnon e Charles Pushpay a Verta.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: E ben possibile che voi siete giusti a studiare con il programma della fin di fine potete vedere. Ora non vedete un tip, le nuove esposizioni nel Museo d'Arte. Dopo quello, giusto scopro, è una bella sonda.

0: L'aktuala de Gracie Abrams qua pro RTR per ina bella sonda bunura i problers i bleres la sonda alch fix sul program al minisguard. Da RTR l'emission ci declara per pitchen ma mica tant per gronda robes del mincedì. Qui stefna ein til center ina domanda var aktuala id importanta. Sco funziona qua insomma kuntnert freist nosses mangiative. Sina buona domanda per sclarir quai es la moderatura e l'impatista statta tanter otter pro una cuginunza, ma pro im monteur de frigider, sai, quai dai, naturalmente sto dar quai, ma scoprim pro inexperta da magazzinar.
1: Exact, nox isch en seide si en prem anti magazin con una temperatura de stanza intun 20 grads, arimnar tocca cinstin en beschles ni sit, siva en frischere c'è 5 grads Celsius la vevi los tot products de latch, ovs e de che, isco da vos enten gelantere ter minus 20 grads Celsius.
0: Dimena anschko in a glaciera gigantica.
1: E schon, gli er in pitchen shock pi corp, far transa no shekur time in a midada da temperatura da 40 grads Celsius, e c'è c'è er anche interessant, è sto il shock frire ci gelainte an kurz time de malier giussen minus 40 grads Celsius. E conserva uscea, gost e vitamines di malieric.
0: Il monteur de frigiders Silvano Nai, allora ermosa di lin quelles parts cina svezza forse giusto sulla prima oliada e coccia qua funziona insomma al gelar per c'è nos paint ma il nos salam resten lur buns. Hai, tot le mission otsko ad una vancia avant le sessis sun SRF 1 o cool ok da mamma e bab naturalmente finja ossa sun play RTR. Sette minuti e 8 e mezza.

0: Bot fin già 50 ons vil hot stuff dan a summer qua pro RTR in tan punctless ottimezza Urs Müller sa ce ci da de nuovo.
1: Il Parlamento mustere comanda la popolazione di concedere il credito ad 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa 4,5 milioni di francs. La Russia ha attaccato la città di Grande Kryvyi Rih e nel sito dell'Ucraina e tutto in centro di compra ben frequentato. Almeno 15 persone sono venute ammazzate e da più che 130 ulteriori sono venute blessate, che hanno comunicato le autorità ucraine. E Svente Cotrevero ha guadagnato ore sulle 800 metri al campionato europeo a Birmingham e ella ha triumfato sulla medesima distanza all'atletissima a Losanna. E in 1 minuto 55 secondi e 33 centavi ha Vero realizzato il nuovo record del meeting.
0: Podana crash on splatar us er partai natural manche luse giuste na na o te rivero sono mo in bella prestazione hai lura podana splatar ir mogna da otto bunure i gratulai natural manche adela i forza c'è quell'applaus vaglia giuste ir palore de dots
2: la meteo
0: per la sonda spetta in mix de nuvels ma i da appunto ir sulai otto pel sud daia otto in pade più sulai durante tutte di quattro pro temperature maximale da fin de 6 grazie in inge di notte 20 grazie da in sur selva i 21 grazie otto per la regione da quera
2: vias e traffic.
0: In Valcalanca is la via tanter Molina Norti arvigio serada per vida boves al meso che serada la via principale tanto lo stallo i Roveredo qua ir per vide di una bova intanto is in engedina bassa la via tanto stagnon is charl derci averte ci virano tutti in via bombiati e fate attenzione. Lo restante giusto in Engedina, motivo da far festa quest'on alla scuola di musica Engedina Bassa in Val Müstair. 50 anni, dai, fin già quella, happy birthday. Ma c'è ci aspetta tot per il programma, per il Rudont, qua tu dina a Movant, la snuff.
2: RTL, informativ e divertente.
0: Buongiorno.

0: Ina Bella Findivna con Mel C. Ella non salgordain is una ex Spice Girl. I er sia carrera verrà comenzà ineada in una scuola de musica o de chant X inclur in Inghilterra. Ha ise pens vide tales scuolas de musica tuna o tuneva almen pro mai circa usce qua. Schon klar, du forse schon nicht just der Profi, ma ich des kolia kun fit belles algordanzes. Is uns jüre china va bi amai uschea. La scuola in Giacenova in fatta als primis pas qua is la scuola de musica in Giedina Bassa i Val Müsteir. Ci fa quiston festa per in Rudont pel 50avel, qua kun occurrenzas sur tot l'onora fan es festa per lur Rudont, per lur jubileum. Sonda prosma, per exempel, als 29 de Wörst, a lui l'uscinom na act de festa ufficial e quai sotto il motto passà, present e futur. Della partita a quella festa Florinda Rager de Scuol. Ella ci è stata la prima presidente e più tard l'ora lung tempo manadra della scuola. Il progetto della flauta magica, cioè la scuola de musica viva realizzata dal 2000, da quel si ricorda il fit.
1: Passa 5 anni scolari su inizio la hala da glaccia gurlaina e va incantà insieme con l'accompagnamento del clavazzino di Oscar Gulia e sta per mai fin per la culminazione del mio lavoro.
0: E la musicista Sidonia Caviezel ci dice attualmente magistra d'accordeon alla scuola di musica in Cedina Bassa e Val Müsteir e ella sa a moffici bene cosa qua è ad essere parte di un simile progetto. Da quel tempo ella però a mosco scolera.
2: Questa è la mia resta fino a quella dimensione alc incredibile scofante d'essere parte di uscire alc precis qua ci vuole da tempo in tempo alc ci dice wow in esimilite si mangi mai più
0: wow e per quella la scuola di musica realizza a moblere le altre occurrenze o è semplicemente be possibilità e qua appunto di spui a 50 anni a fici blerzo fans ma è cresciut di imprendere un instrument depui da Florina Rageri Sidonia Cavezel ma è da di una scolarina attuale e la colliazione con la scuola di musica dai da dodire anche il nostro arce musicale da questa domenica alle 9 giusto dopo le novità delle 9 o fin già ossa qua con un clic su rtr.ch.
3: RTR. Ina Bella Findemna con RTR.
0: Un quarto avanti le 9.

Grandioso, Bifinger Cochichanten, loro sorri alla italiana. Plagen i pinguini tattici nucleari in 8 minuti. Le novi comincia sonda daia er oz devo le novità della snowflora al profil. Oz antil center Valerio Caprino, ci quinta in storia, si storia, avant vanci onz is el om oriunt de rebius. Per tipo Roma, stat l'allora guardia dal Papa, devo il torna in Svizzera ed intant della la lavur. Fingiate che mana ort paiais e quai più precis a Madrid. Debu de tutto quella stortes de vita dai appunto oz de volas novitats de les nov in pac moment di mene. Mesom la dina scena, gevigin avant bler plegiar con nos program. Iant fin più tard.

0: Les novitats per RTR.
1: Els delegats de la PPS e dels Verds schiffen oz lur paroles per l'iniziativa de neutralitat. E combat contro l'epidemia, la WHO fornesce vaccins contro Ebola al Congo. Quendus els temas oz a les nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Tant la PPS quer els Verds a noz lur adunanza de delegats. Somme duas partides daten lo lur parola per l'iniziativa de neutralitat che vigne il 27 settember davanti il Pievel. La PPS dat empli or sia parola per l'iniziativa d'alimentazione. Plez tenien il president della Confederazione Guy Parmalin e l'anterior consigliere federale Christoph Blocher. Ils Verds facenten tra l'altro er con temas sco per esempio il clima, l'egualitat ed ovres a domares. Il construito d'avions american Boeing schmanace in ulteriore ciauma. Passa dus terzi als ingegners ed als technicists ein refusai in offerte dal management per in nov contract collectiv de lavur, quai ha comunicat il sindicat. Con quai sai da quintar che il sredont de 7.000 commembers del sindicat fecen ciauma a partir dal 6 d'October. Il management offri da documentar le spaies per bulmain 30% sur els proxims 4 ons. Tenor il sindicat resguardia l'offerte d'entant mimia paucla cia regia. Empli manchi la fidanza in il management. Quel sai us digilus e prepari a mesire sturgenza in vista la ciauma che schmanaccia. En la Repubblica Democratica del Congo en arrivada spassa 16.000 doses da vaccinazione contro il virus d'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO ha messo a disposizione queste doses. Il Congo patesce attualmente della mendra epidemia d'Ebola in le storie del paese. Finora in passa 2.500 persone morte in conseguenza del virus. Il vaccino dal producente Merck è in successo admesso per un'altra variante d'Ebola che quella che si derasa attualmente nel paese centrale africano. In primis test del labor muss in den Tant che quel GDR contro questa variante uscì alla WHO. In totale è permesso fornire 70.000 doses. In parte viene testata in studi clinic, il resto è al personale de Sanadat.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Nivelse da Soleil e il sito è esidetto sulle Lief. La temperatura massimale è tra 17 gradi in legge di nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanche le vie tra Molina Nord e Arvigo serrate per via da Boves. E nel Mesau che serrate la via principale tra lo Stallo e Roveredo, quai per via da Gnambova.
3: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Cresciu si a iel rabius con una buona mischaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, el bape vinius de giuvensi dall'Italia. Convenions a el saviu che sia via meine in di aroma. Durant in Survec, sco gardist, eine turista spagnola domandau da stia feina fotografia. Da quella fotografia, ai dau in un prima santupada, in a historia d'amour, ad in a biala famiglia. Da pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in Surselva. Da moments alts e da moments bass, con adina biasperonza adina ferma cardiancia, rajuna miu hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
5: Ciao, Gabi. Fa plujemi di essere qui, per te, da raccontante della mia storia e le differenze fasi della mia vita.
4: Il plaisir de cui incontri naturalmente ora vanto da mai avarti, io sono la Gabi De Gonda, ad vous tutti a casa, benveni al profil, vi che vous vais chantau in al radio. De Madrid, no che vous vivis attualmente, toc in Arabiusa, sei varga mille docce in chilometers. In una pulita distanza da fa, con l'intera famiglia, traise fons, alla donna, cosa hai de tornare a casa?
5: Io è speciale, perché la lanciata a Madrid è stata a causa di vivere, di organizzare, ancora l'abitazione, ancora l'ambiente che avrà a Louvre. Io ho sentimento che sono piccoli, sei mesi ne vengo, e stavo scibia, mi dato a tornare a casa, per in a tornare a casa con auto. Tre giorni praticamente sin viadi, non vengo organizzato qua scia. Di è stato tutto in a B, cerco di tornare e via il tempo di celebrare, di venire per poi e la val dell'altra vase è speciale, perché normalmente quando tornavano da Madrid, tornavano a bu, sì, la val. E la surselva, ma poi in agosto, che non sono vivi 14 anni. Qui è stato speciale, a breve, e poi dopo tornare. E se viene a godere la patria in vacanze.
4: Da casa è stato un suente rabbius, sono stati in differenze, logans, perché da quei giovani omca aveva un alfine un apprendizzato in mercantile. Del codice funzil a signau a vostra vita fa pliras stortes a de quella stortes discurinus ludenton actual mein esses vus til l'ambassade svizzera e la capitale spagnola Valerio Covenins di rejoin job
5: de quei stau special nus wenn er dine ju quella idea da center ve ju als fonds da forza mi da tiara de die a Madrid a vos e la patria de mia donna. Ella consona di una decina di anni nel lavoro, fosse bì che ti inflassi nel lavoro, cada fa con te e tiara con la Svizzera. Con quel che hai accennato una di una lavora per la Confederazione, hai questo dato che hai ancora lavoro, ed di una puoi spemmare sulla pagina di internet che pubblicavano le lavori dell'ambassata, ed è quello che veniva a chiamare quella lavoro adesso non si presentava a dei agartiao ed è un gran piacere da sapere vino buon e l'estero sapere da mia contribuzione a nostra terra.
4: Vos vais l'uvrau tre di gens avanca i in Spagna avanca i a Madrid vais vos di l'uvrau tre di gens e l'administrazione de finanzas della dertiere federale con sedia a Sangai specialist de finanzas contabilist. A chi non mai nel lavoro deci attrattiva, sempre mai in via cifras. Questo è un lungo tempo della vostra vita che voi avete vivuto a Gossau. Ti ricordi anche se vai da quella lavoro, da quel tempo a Gossau?
5: In città a chi non a Bern, lei era un lanciato qui a Sondo del Newsy di Roma, era un cedente all'amministrazione, per mettere poi in negata in lavoro in Svizzera. Ricordi anche se Gossau, Songai, è stato fatto per alles per vedere che io ho avuto la possibilità di vivere quella mia data di un dipartimento federale che mi da Liuk, Novenda Bern a Songhai, quella mia data di 400 l'uvresca che mi da Novenda in Liuk della Svizzera in Cella è stato interessante e la mia data di via personale. E allora, se mi da a me la possibilità di mi da interno Novenda l'amministrazione e le finanze. Mio chef che anche è nel medem di come a dina sostenio mai da fa scolazions a da schies und west aus sie dich
4: Valerio Caprino ne ho ai lula differenza dentro la contabilità tier l'industria privata ni l'amministrazione della confederazione sco per esempio tier tribunal federal
5: ja ja perché la Confederazione ha una massa exceptions, una massa causa schidatbo, ni quei autor. E quei fece interessante con ciò che qui si fa in una scolazione, per una scolazione di contabilità, anzi c'è mai la scolazione del mondo privato e della confederazione quei combia exceptions. E c'è che quei fa la causa è un più interessante. Quei ha da fa con regole che la Confederazione in questo nel tribunale ne che l'uvrava a nigina concorrenza, per esempio, ni della taglia ne usai outer, a cui fa la causa lanciata forse un tipico complicato da capire, d'anton è qui una causa con quel zonz, sans lo scoi va.
4: In nome delle cifre, Valerio. Con che tenuta lavori per l'amministrazione della Confederazione?
5: La tenuta deve essere di buono il lavoro che si fa in il D&D per il Tribunale, in questo senso, della dottrina, ma bene con il pensiero di voi che si fa quel lavoro esatto al meglio possibile per il Pievel Svizzera. Perché io questa è la motivazione di lavorare esatto bene in una piazza della Confederazione.
4: Non c'era un vostro pensum sul proprio lato della contabilità della Dertira federale?
5: Also, la più grande parte di me sono io lavoravo sco contabilist, e era pagato quins, termetter quins, di tutti i casi che venivano in la Dertira. Io ero responsabile per i contratti interni ed externi del tribunale. Noi avevamo la contabilità dell'ufficio di Schazec, dell'intera Svizzera. Avevamo dentro una scuola supplementare per i nostri apprendisti che avevano in tec proiettis la contabilità, che è stata in una spazio.

0: Valerio, vos vas giù durant 14 anni in una piazza che Biars sia men deve, in una piazza stabile, in una piazza sicura, della Confederazione, anche nemmeno in una piazza per la vita. A tutina mancavano certe parti di quella combinata. A pranfla quella parte via nusos in sbagat a navos, nus main a Roma. Valerio, io vado dice lanciata e la dina se viu che sia via maini a Roma. Co quella floma, co quel fiu, insomma, anciet a bergià per diventare gardist.
1: Ja, qua anciet, com mio pap maravio las domenges, mi ton la messa de papa John Paulus II, aleu a quei probablement ja, quei stau in sitia che dava mi a ei, buc io a cinciau biasur de quei, aber quei apsau mi in sitia na vos, de a quei da vos al ciao, a quei stau a dina zako, quo fuse un in sitia che in sves fa, fece interessant, impressionant, Leo, amiez quel plat San Pieder, davon spel papa praktica mein, a davos da jasti cien meli personas, jeu ca sun del carciu sien in vich, da cun cien personas, e quoi de sans dien anc metter avonai. A lu, e quoi veniu scia, che au ai lu privu si contact, al Beat Candines, ca fac la guardia, al zonzo cionta navonta, sun diustere la casa, de la musau mi fotis, in video, Allora, qui c'è Paomi, è un pifeccio, e deve essere in nostra vicinanza che usa Roma. Allora, questo è per me, è chiaro che quello è il suo effetto.
0: Quello che fa smarviglia a me è che voi avete struggito la recruta del Stato, dell'Armada Svizzera, che voi avete chance annunciato per diventare gardista. Quello è un speciale, non c'è finito la recruta, questo è tutto, zack, zack, zack.
1: Io se ricordo Leon che io ho mai fatto stiamo ancora insieme ai pupiali, ai documenti che si trovavano per trasmettere quella candidatura e qui io ho fatto veramente le cose di questo che io sono lì ad Arau e che io ho annunciato mai recruta e io l'ho per trasmettere perché io l'avevo fatto io che ero al militare e lui ho annunciato 9 tappe al militare con una preparazione per le La prossima idea.
0: Ja, enorm. Also, wusste, wer so Jankoi era de fare krut, gewusche se preparava schon per quei temps la Guardia Svizzera.
1: Forse questa meier che hai termezza, ja, wonke hai wusch, koi era la recruta, per vede che leu, son dia lo vignus il mun, che ka vuol di, kins asche lo bumi, che findiam nessere a casa, kins to a mi aqua che dat, kins to forse, dormi pipa, a fa pibia, ecco, forse stau bien, che hai termezz koi avon.
0: Se dice che è della mamma, del bab, della casa, non è? Forse vuoi stare a dire molto semplice?
1: No, io ero la cimena di qualche livello, di non stare a casa, stare a tirare da casa, io fai un prendizio di segnale, poi in per minuto non vendere più. Qui era già un'onda, io in scuola era grad la limita, ma qui eravamo in per di diamne. Col militare, a quel rotto, cimena mi tutto, smir, spusavels, da sta a casa, Anna Mendeleva ha ci mai nacciato mai avventure de Dio el Moon.
0: Esatto, de el Moon, la prima formale lo stau su entro la recruta a Roma. Ancia quella recruta il cercle dur 2001, surveniu in una buona nova poi agli ottobre, ad il cercle dur 2006, era schon wieder a prendere masires per la uniforma della Guardia Svizzera. Quante perspektive es la fin finale lo arrivai laul, lanciata cercle dur. A Roma, in quel mondo che voi conoscevi ma della televisione che voi smaravi con vi sbappi, urbi et orbi.
1: Io è stato speciale, io ti dico, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dina giù al sito dell'Italia, da non da che mio papà venga, ma a Roma sono di avere mai il circolatore del 2006, la prima gada, prima il treno con un altro camarade a Roma. E questo Il momento fece impressionante per me in allegria di dire a Roma, mio papà e mia mamma con allarme e zei a Bellinzona per sciare il suo figlio, a Scilonge Naven. Con ciò mia mamma ha detto al Valerio che aveva tema a casa di dire un chalet, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palazzo apostolico stir, con status e con tutto il possibile, d'intorno senza nessun tema. Di.
0: Status gebeten Brieven, so.
1: Nee, genau.
0: Schon an Roma, so wie Papa Benedetti, dass im Moment, che proprio restaus, forse è im Moment, che

0: vus ves giu propi direct cun col papa abstrahau de quels dis lau antunnels dis de sermentazion lau ves seguir cin ciao cul papa ai dau a schei moment ca bu minci gradist a forse viviu cun papa Benedet
1: de papa Benedet e dina staus in om cun fec minci persona ca steva von el era la persona più importante in quel moment sin quel mon di au a sentiu quel fec mi ha detto che si sgada la possibilità di salire ed ella era lei che domandava e conosceva i figli in Svizzera il grigione del Staus e domandava con son che ho detto il congedi e ella domandava che mondo che ha fatto e quando sentivo fatto che era veramente interessante di ciò che abbiamo con quel gardista per me è il Staus che è chiaro al Papa. Ma poi ne schin scoltat in altat della guardia de beve quella vedicna.
0: Fig bials moments in quel casco vos vese stiau viver con el. Tunans a Roma ad traisons ni quatter sco gardist propi con la uniforma sta guardia ad indi veni una gruppa de turistes. A picapeti, una giovane donna che vuol fare un selfie con quel charmante gardist che ho del catalogo. C'è questo biaulo?
1: C'è, da quei tempi era il selfie per cliccare un bosci attuale ed è stato piuttosto alla distanza. C'è, questo schienauter di era un sorveccio all'entrata del Vaticano con altre mille persone mi avevano attratto, mi avevano giurato nelle catacombe nel Papa John Paolo II era attratto e quella giovane spagnola di Sperazzo e lei aveva detto, ma vuoi fare una foto con me? Se il collega voleva fare foto e stai qui, non si finisce una foto e lei aveva detto, ma non faccio una foto. Adio sco bien gardis maravola di bodina e la camera per che maravola di novem per che aveva si bia camera skin sua buone umara de lo ha la viu scuola frequente co giovan simpatic gardis ada lunci de cinca come domanda una massa causa sa domanda o tol pusaivel tocca e arriva il momento che ai dich non sto in cala io sto su lavora in avon sto sul ve mara che mondi buen la io che astio buen a proponiu della da se vedi in altro momento ad uscire da la numbra adesso non se vedi in altro di con più bia temps
0: Adela ai ot vostra donna la Rocio Franz Oviedo ina giovane donna oriunda de Madrid ot esas vus maridai vais tres afons quella fotografia scrivi una storia
1: dei atmen in a fotografia da di momento che non conoscevano anche in l'altro. In una fotografia che in altra è sin mille milioni di foto che sono probabilmente di una con distanza che io ho di una con distanza bo me da tir. Il problema era bo, che non veniva me da tir ma poi che lui veniva tutti i turisti e lui aveva un po' più sotto controllo. Ma quella gada ha un po' più sotto controllo la donna da mia vita.
0: Avant che discorrere di più della vostra storia, la nostra là, il primo titolo di musica, c'è un'investim chiave per noi.
1: Qui è di Adriano Celentano, in una canzone fece veia. Qui è una canzone che va fece poi insieme con quei passi che ho fatto, ne vendi in vici, giù in mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo giovane musicale di Valerio Caprino, e il mio host oggi è il profil. Valerio, vuoi sapere quella canzone? Vuoi dire che questa è in te la storia di un giovane montagnard che abbandona le montagne per i e la grande capitale? Aber quella capodovra di Adriano Celentano è una certa simbolica per la vita di Via Sbab, che ha abbandonato da giovane la campagna della Calabria per i e gli ester. Con fece a Via Sbab dava vus quella italianità, quella mentalità calabrese, vus ves di buccinciao scibia italiana a casa?
1: No, non svegliamo in insomma buccinciao italiano, non svegliamo di una romanza.
0: D'accordo?
1: Con quel semplice motivo che mio bab è venuto che è la surselva ad a voluto integrare la valada ad a con quei Cusafons è quello vrava. Prima abbiamo il Ramonge, adina voglio s'integrare, adina con cui acciamo, adina cinciao Ramonge.
0: Ma qua, Valerio è un primo italiano per Roma.
1: Italiano proprio, è un primo a Roma, io ho l'udio scuola d'italiano, ho fatto diplomi, tocco nel B2, acciamo l'avevo fatto Vinavon, quello col Temps Buiussi. Mio papà dava vinavon la cultura italiana tutina, in sa sentiu con us mavan giù alla Calabria, vemos a tutina quella straziamnas ne con us gudevan l'altra vart de nostra cultura, de la tiara, de nonder che mio papà veni. Con quei qui ho il primo italiano giù a Roma, che stava per me un pibì, da sve con i gin in caps sa comunica con mia famiglia, con mia scuserina, ni mio auc giù l'Italia, qua faccia mi. È un gran piacere di sapere se comunicare.
0: Ma scuola fon era quello piuttosto in mondo calabrese, veniva di scuola piuttosto al dialetto che voi smavate in vacanza, era questo una certa barriera?
1: Lungaccio, per il scarcifo è importante, per il buops, per il termals con il zafons del vici, di leo, a scivo in scotto uccelse, stava in bala poi a come aveva senza sapere lungaccio.
0: Valerio, per tornare a Roma se stai giù non è il corso di questo nonno, che è un periodo di conoscere la Rossio. A chi non mai aveva tutto a Roma? Voi avete saputo vivere con Rossio in una abitazione al Vaticano? Voi avete saputo prendersi una abitazione in te più grande? Avete saputo fondare la vostra famiglia? Dunque, hai l'udio un nome tornare in Svizzera? D'accordo?
1: Noi abbiamo semplicemente fatto la domanda volendo quella vita, volendo dipendere dalle nostre decisioni, mi chiedo certe decisioni che non avevano un po' prendere per Sulz, non che non stavano domandare al comandante, l'abitazione. L'abitazione era mia pinta, ad in svol halt in affondo pli, venite più greve dove è plaz. Non si leva ne in tec sparter quel lavoro, quel la cardienza del temps liber, e quel Vatican tutto in sin laute.
0: Also, vus leva sa, man prendere in te distanza, per vus veniva il Vatican, la Baselgia, tutto insieme, ma mi astrecci.
1: Già, non so in te quel motivo, già. Che era tutto, la lavur del viver privat era accima in sperlauter, già.
0: Adina tutto, la
1: vuoi. E qua sai boin, tocchi va boin, a cui alu forse problems, a cui grefte, da schlidiascins, sto tutti in viver, sci in sin lauter, già.
0: A lui venne in Svizzera, prima quella decisione, omis dus, per Rossio era qua forse un te più complicato che per vus, dan fly in lavur. Vus esses venive, dan fly in plaza, grati al stadi. Cosa stau da sa casa in Svizzera?
1: Die hier stau in tec e in Temps, che sono venu in Svizzera lanciata per Sulz. Anna, oggi moins sono stau a Bern, a quels oggi moins elle i den avos a Madrid, a Spagna, a die hawaii lunci a Bern. A proprio in cevere viver insieme in Svizzera vuoi sapere non vende la stat del 2012 con cui ho mi dato non vende a Bern a Songhai.
0: Ma quello è stato quasi al momento che voi avete maritato?
1: Sì, genau. Noi avete maritato la stat a sentir maritato e ci sentiamo le vacanze vuoi essere lì tornare insieme a Gosa o l'unico che non viviamo qui tardi giorni.
0: Cosa ti immagina in nozza con quella miscida sur selva Madrid? Quelle due mentalità.
1: Poi è stato in una nozza buona di Madrid sul selva, che è stato in una nozza mondiale. E è stato A propos de Mundial, qui stau cul l'Italia spers el final contra la Spagna del Mundial. Qui stau è un pi tragico, qui stau fe gref de maridai in quel momento.
0: Zona è poco che vos veves passantau li un temps a Roma.
1: Genau. Ad na je stau no svendiu in claramente hosps della Spagna, della Surselva, ma poi ne in a massa mitz da Roma, bomo gardis, ma poi ne jaut de Roma setz che nos conoscin. Questau femische dau nus vengiu nies in bien amici della guardia che veniu scul punina tiba in autre amici veniu scul la fisarmonica els spagnols en veni cu la banduria questau acem un cultural morning shock de dimiche vart ier tu mi se dau ed istau acem un febi per che zanam priu den conoscer miche vart
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le parti dell'Europa. E si, io non vengo in Svizzera, se casa in Svizzera. Come vostra donna presentava quei temi, cosa stava per ella di vivere? Ella aveva ben vivuto già a Roma, ma cosa stava per ella di vivere nella mentalità svizzera?
1: Dei, la mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la Surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a cosa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità, center ve vivivo a Roma con una mentalità è un pi estrema. E quei bostauer si sempre, e l'ha lanciata mainz a mainz in più allungati tudest, per se comunicare. Zwenter, io la posso vedere, dann c'è il dottorato con la speranza di se mettere poi all'università, l'una che la Dina Samiao di se l'uvra.
0: Non sono forse di, ella ha studiato giurisprudenza col focus sul diritto di famiglie.
1: Genau, ed è un vitir giornalismo. Tudest, in quel senso, aveva lo luaccio in Bainelm, in Tameon, ma anche se pretendevano di nebbia in livello fece alt, che ha mai dato una vera possibilità da mettere poi in un lavoro fisso.
0: Da ficcia poi proprio in una piazza.
1: Genau.
0: Valerio, hai gertiava forse professionale, ma in botot, d'anton familiare, ma in Erasmus. Fece uni, Rossio vini in Speranza.
1: De ella vini in Speranza, sono due anni che non si viveva anche a Gossau. Ed deplorabile, ma in Sei poi io scoveva di e la giù una gravidanza si nominata Highlight der Schwangerschaft. Urgente mai non lo stiu operaela, qua lo complicava la causa di venire in speranza per poi. Lo venzi giù, ciù non si dice, hai bugertiau, a questo momento fi gref, in un momento con la dina varta, il buo poteva inflare lavoro, dall'altra varta, buo se aveva sogni famiglia, e questo momento è da prova.
0: E lui è forse è interessante crescere per la acne patria. Tanto lui si veniu lis el stier, Alvaro è venius. Alvaro che ha 6 anni. A lui 4 anni più tardi si veniu Raffaele, ed è Jan Vergau e Gabriele nascius. Tanto si è udito in una famiglia di ciun e quei 15 vese, ma Valerio, voi e vostra donna Rossio, voi sentite vostra famiglia in te più numerosa.
1: Già questi hanno svegliato al 2014 in prima fon che le è venuta in speranza che non svegliano piars senter si ha di amnes e in quella moda maniera burata scibiala vogliono se buscau della vart vogliono buon blidau non svegliano poi dau il nome del vedi che non svegliano non svegliano in una famiglia non svegliano in una fon che le è venuta che io auter aber non svegliano tutti in tenere le memoria voi ne da un nome del Michele che è del 2014 che fu il verso 12 anni a quei anzi che non si dà in vina von a nostra fons c'è da mondo lei Alvaro su di la dina che è il bulpigron che vediamo il Michele a da scuse a ci mani vina von io con altre due gravidanze che in stato dentro che non si da un nome a Mincin a Alessandro a Maria Isabel adesso vengo a 5 anni di una sorta di quale fonte.
0: Come vivi in quel momento di tristezza, di stare scadata, di stare accettata che la natura ha godinato incontro l'amore?
1: Dei, per nous è questa mince gravinanza schinchengate del biendiu, dieu per nous è in spiarsa, in spiardi in fon, aber in medem moment se vain zene calai, ade nous vain acemain con qualche trois afons vain ze keu, trois in keu si, vain ze dina dece nos afons che vus vais in eungel per cirader, personal per vus, che vus, che camera de vos die a queda anus at mane forza da se vecno se sam bo per suls
0: la credienza ai in part essenziale in vostra famiglia
1: de la credienza per nus at mane al punto principal se di queter mia dona se queter ma ter mai scom prim punct per vede ca el moment elas vete che nos vivin co che nos vain tot faje tra credo fece che si era proprio la credenza alla forza del ben Dio invece non si può dominare con i persulz e i momenti di disperazione ebbe l'essere che ho in Svizzera e il decidere ne ho i vino a von c'è il mer per se fons c'è il mer per noi sco legge da decidere a prendere decisioni che portano a frec che noi sco legge don a dom godignoin per la famiglia insieme.
0: Alvaro è nascito in Svizzera.
1: Da Songhai.
0: Raffaele Gabriel è nascito a Madrid. Tre fons sono sebials in una benedizione. Valerio, vous avez in una vetta pacifica che è in Svizzera, vous avez già una grandiosa piazza della Confederazione, che avete vi tutto in avon a Brna. Il discorso di preparazione, vous dite mi, io sono deciduto per mia famiglia. Vous il sentimento che la famiglia è pittiva, di stare in avon in Svizzera?
1: La domanda di una stada con usare a Roma ne ho mai vivere Spagna né Svizzera quella domanda di una stada in quel momento schon all'uvens decidiu ne con usen flain lavur mainze a questa la Svizzera quei tema è in questa in lanciata lo busta splida discussion mo center to la possibile causa che la fac per se ve s'integra in Svizzera se con quella lavur se con organizzazione se tot che lo ha mai Pibia della audio counter. A io per me mez e dic Valerio i dat bumo la Svizzera i dat e altre stiare si da altre possibili dat chi sa survigne stino possibili dat che fatti un pi contents se che ti tracce scola la confederazione e la lavur che hai a Songhai a il top pibia sa sbuplive a io els de vos ons e con io de la lavur cinciausur de quai ca ne priu decisiuns radicales ad la fin finale io schau quai verma in els meuns de diu de ne segner de di se ti vol che nus mi da in fien quala mi da pel bien de nostra famiglia intira schlu fecio quai a quella possibilidad si dat quella possibilidad se prendio ella se die che gref se die che con corantons fai in una grande midada ai buca sempre de ins diventa come devils ins
0: la zona de confort naturalmente
1: romperò quella e il pigref
0: de aber del tutto un buon modio giù che ho la possonza vous essa sia la cerca o mi giuston rossio sco e vous essa sia alla cerca propri attivi mind de lavur a vostre stente senza pagadas.
1: De, io ho fatto un po' miracolo, noi siamo in flau, insieme, in tal per poco tempo, due piazze buone, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambasciata svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella in città del gennaio e febbraio. Per me ho fatto tremendo di, ok, io se venivo vero in quel momento di, è molto semplice, se qui per me, se dico è per ella, e la tutina vivio 14 anni che ho aveva
0: per ella era qui e intorno a casa e in tiara che l'aveva già abbandonato a Biarzons per ella era qui in una nuova situazione
1: e al viver bupli per sé famiglia ma poi in viver con sé famiglia
0: autonomo
1: e da bagassi tu nif tut ne vende nul in quel sen per noi in viu che qui era veramente in una possibilità che in sruin forse budu asgadas alla vetta.
0: Ella ha servito la piazza della università, quella università privata, ad Ida Anen. A voi se stai cauon, a tutta Nina è presentato quella piazza dell'ambasciata svizzera a Madrid. Quitora di Jons, l'uvrau e le finanze del Tribunal Federal a Songhai, in stile di 4 mains, vais giumo in mains, temps de demission. Qual questau de prender tutta nina relativa main a necch, cumiau de quei team?
1: Per moi se questau, de dina vart, in una certa tristezza, aber buona tristezza, jede schana vos, quale lavur, da l'altra parte aber in ingraziabile data da tocca che assorbiamo in quel zons da consumi chef e che sosteniamo in avendo in prem di tocca da voz di in quel momento che ho hai detto del hey Giovanni io hai quel lavoro e della hey Valeria ci trovi a questo fe sempre questo organizzato in poche ore da buon moel ma ben il personale tutti hanno ci sosteniamo extrem.
0: Dels tot sense viu que m'ava cau per l'aventura de vostra família.
1: Genau, de.
0: Jo relativ poc temps de realitzar que marxava tot, força ja vos vesses jo el PBA temps de ponderar quella mirada abrupta, feig radicala. Força vesses l'agutiu en pergades de vit, de, oh, ok, força tu tine mamma bia, cora sentís vos quai?
1: El tema ja dina staus, a dina puspe veniu si. Adina puspe veniu si, adina tatiana kova busi, kundu slavursko je bo posajvel, la situacijun na tot. Totanina, ako veniu o mi mez, avon al nas, adia štiu decider, animo en, aza bomo je, moba en tira familia, ako je štau sedi kot la Rosio, sedi kot termoj, adela fin finale sem zavenisim, ko je deč, še koj vas si, lumajnza. Al nus è semmi una voz al genere delle vacanze, due siamo in ospitare da Eli Danen, tre di Savon che Eli Danen per incevere la nuova lavur, a io si riuniu per l'ok, as il die de mia nuova lavur.
0: Dell'ambassada?
1: Die, questa è un momento veramente industria di schia, se va il pubblico costa con tre flat, era veramente il scegliere nasce, avevi un uomo della mava. Al strais fons
0: letterali con ella a Madrid.
1: Non so infatti quale etappa se in quei sene. Ieri mi sono fatto, ma raut che mondi buca tutto. Mi ha spert al Gabriel che il Pipin lezius con ella a nen. Al stus al Alvaro Raffaele e in lui due siamo spitart. A che casa non si ugudente clatata. A Pilu sono di usenens con els. A dios sono di usenem puspai al Davos. A che mon cui auto ploin. Con mia mamma e faccio quei lunghi viaggi. E io stavo a cena in pipa o in amna, il martedì io lavoravo nel tribunale e lì in giudizio su io non c'è tutta l'ambassata. E poi è in altre teare, in altre lavori, in altre lungaggi.
0: Viene il lungaggio spagnolo, sveves. C'è discorso vus insieme, in Rossio, vus? C'è nina il lungaggio di famiglia?
1: Genza sì, il lungaggio di famiglia, il lungaggio dell'amor che non svegna in città, era italiano, cui Alvaro è nascito quando decidiu di mi dare il spagnolo, ed l'italiano è nascito della Vart. A dose che non svegna in Spagna, che il spagnolo è sowieso presente, wenn sie decidiu per poi da prenderne una von l'italiansko lungac dentro moje medone ja chonchel kunels ramonch ad la al rossio medone choncha spagnol kunels
0: Valerio Caprino vos vivis quella trilinguitat minche di en vostra vita avonca viniter vostra pinova fase della vita de lainus an in titel de musica vos vos cerniu las liriche san alas kun 5/4.
1: E poi c'è una canzone che rappresenta che sono con diverse lunghe, se quella lavoro, se di qua casa. E poi è una canzone che viene cantata da me, compatriots, gente della Valada, che fa, ma è un pilos da svetto questo lunghe.

0: Yeah. Ina manifestaziun della plurilinguitat, quest'aulas liriques analas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Adels Lungatsch, senza dubbi, è ina rola centrala, è la vita privata, sco è la vita professionale, da mio hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi a chat favre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova società, cora sentis vus il puls de quella metropola de 3,1 milions.
1: A Madrid vivens poin, nus essen un pleina de se casar, de
0: organizar.
1: De se chantar, yes, se chantar en tic. Ose vens en flau habitación, las escolas de se fons en erchmein, bien en quesen, adins trovus el temps de vermen, yes, se chantar fa push pei amics, en flau in a pleiva, en flau in a grupa, erchmein, que kunus veven tot keu, wenns ose de bagassi nif, a quei ei. Da dina wart diese per me mit ton Stoffi, da lautra wart dat ajo ed au in a chance schodic won, in a chance, a nova chance a nossa Familie, aber in a chance me metz, da se viver in sich nie öffne.
0: Adina grande part de la vita ad a quei pas che vos ves fac, eisak pesce e le lavur, vos ves ose propi giù la fortuna da survigni in a plaza tia la ambassade Svizzera, bia miez al center de Madrid. Lauves de fa pauk ni nuot cun contabilitat quica erac ne main l'essenza de vossa lavur te la confederazion.
1: Erst os el vermen di as und el set surprius ca chi me un cagnanc plia mi fec la contabilitat per vide ca quella chance de quella lavur a virte mi als eis che sai push poi drova piapi feces lungats as a mince lungats che sai drova mince praktike mein mit di
0: den Romans forse
1: den Romans jekel Romans ei schon schbiau ke hast ja drwal stau emotional mein fit ferm de tenire wenn sich il sportei ke schon che ti lungach
0: ni bien si da de minche mi zon in Romans lu e quelle schon bien che schbiau leu
1: de schon se quei stau in turist in Schweiz turist ke venius ke va piasto doveva an ungulauto de del ad hast du venier scha fa in pass provisorik. Mia collega ha sorpreso qui, più se la venite dice mi ti in Svizzera che io ero uns de Zernetz. A più io studiato, poi dice ok, bien, flott. A più di quel c'è un torbain era monge. A più di adie, os che ti dies, neanche per terciavo si lunge de. A più sono di Svitrel, a c'è un c'è un monge con adie. El va ladra di euro sur Silvan e questo in momento febide. Das weiss, cinciall lungatsch, Moma, el jester, ja.
0: Al pensum principal de l'ambassade Svizzera a jede Tira, prina als Turist, aber ora von tot, ed esser in liug de referenze per la populazione Svizzera che vive in Spagna.
1: Nus essen hat ja mein responsabse per tot, quoi kai als Svizzers che vive al jester, che vive in Spagna, ka in registreiter nus, quoi ei entuen 30 milli. Quels, jesels an der fein nie pass in eine neue Karte Identität, aber el principal manchels an in a phone, ni mariden, ni an in a separation, ni im mortori. Per schas en schriver quei in Schweizer, stoni vini dell'ambassade Svizzera, e nus termetin quei la registrazione, ma in tos documents agen in orden, e poi vien quei termets al canton d'or agin, vien quei termets leo per schan schriver, ja.
0: Cosa si svus lau vies futur dell'ambassade Svizzera?
1: Se schoen se schia, a mi plai fec quella lavur, i ei totalmen in altra lavur de quocchia fieva lavon, sco dece von ja wai lasch el bunker esser la lavur de von co vuol di chi è in bien segnato
0: schon in a buna an cena de
1: in a buna an cena che la lavur gartiada ne co che ein flau a miu anterior che lavrava leo let's a lavrau vent chu nons leo vuol di che si schlia ze bo
0: da ti è possibile da sa scolavi ne von lau an tei fra l'ambassade forse vi e in altre partizioni.
1: E il San John dice mi schon al discorso di presentare per il lavoro, anni dice mi che sono disinteressati di fare la carriera di diplomat. Quello che mio anteriore ha fatto, ella lavorava 21 anni locale, ad usare fare la scolazione a Bern per diventare diplomat. E la canzlia dell'inconsulato, gente sia quei buon diplomat, scuola ambassadur, ma ben. Io semplicemente ero la mezza della Confederazione di Bern, a me da 24 anni lavur de. A quei anni als a ci mancion lanciata ne ho detto mi se io fosse la forza. E si interessas per de casam viu ma il mio profil a ci che hai son fatti to conosce. A d'Anton quei venia mi buona domanda per de calamità da Madrid a ci man stata per se sta a Madrid. Se quei lui è in futuro forse in si che tila mi de fa e un sco von chi in pensione de fa in permidadas un tu nel mon vasin so.
0: Us vas dich ja donus a mi in on de se chanta a de se viveren. Mi ets de quei temse us vergaus. Co vai con la famiglia, Leo? Rossio è tornata quasi in siu mercau. Clar, e per ella bia fich bia nief als afons in se chanta e de tonan c'hai veni puspei a di a scola, a de e la guarderia. Vais il sentiment? Yeah. Sentis vus de desere arrivai a esibien?
1: Ja, nur wenn also la lavur constat la lavur de mia dona constat che je quera è fig un porton als afons in contenza la scola els en integrai fi spert els veven allungat a qua di da fig nus wenn e ju un grazie la mes la sira che nus va in wenn su sta trels a casa quei temps to nus wenn a flau la habitazione o so wenn la habitazione was kunus meine na vos sunt las vacanzas, svoin za vera mai se casa, ad io cred că vine bine.
0: De ce Freddy e la cugina del Caprino Franz, ai zi da tracias romances, grijunas, niezai la pizza, la pasta, niezai forse tutina, il marisco e la paella? De ce Freddy tirvus?
1: Tocca nu zai un fredau de nut, la cugina e un jobre, io buduru vau. Aber nevende settembre, nevende juest, vini si jira farda da to un pusseivel, qui a cugino li ha fece il bugien rösti, tosta vai, da mia donna fa cugina spagnola, cugina italiana. Adio son del leo e tra, son dio accimo in qualche al più bugien la cugina italiana.
0: Ad es buops?
1: Let's mind tot.
0: Adesco, recente l'osso da vus, Valerio, io creo che Alilan, Aikeo, tot quei administrativa, je gleiti zur tribuna, sai si immagina che vini a Madrid e sta con una famiglia, con in auto, con tot. Alla scartire sei nur, quei ha trovato in te pazienza di vus, was di lo va, stui mordere un pau, den ton, ose bien.
1: Ose sei buono ma in piedi. I trova un impercausa, che sono del buvini us da fa, che ha detto, quei fai, io sento le vacanze con in te de pli energia, aber genze sia il più importante è facile.
0: Valerio, ella lavora di scuris tudesc a spagnol, a casa di scuris italian a spagnol, a ramonge. C'è nina io so proprio via slungaggi del cor profondo el Valerio?
1: El lungaggi profondo de mai stato una din el ramonge. El ramonge per mai a io viu è cosa fons, in un certo era in tepigref, aber oso va qui per mai natural, da c'è con el ramonge, se c'è che sono del Zuletto in questo senso, in Spagna, che c'è un ramonge con els, a cui per me è in... E non ci sono paux, non ci sono che, e non ci sono che con l'ungaggio viene di vino buono, ci sono all'estero, ni a Gosa, ni alla Surselva, da cui dice a Dina, ci sono essere l'os, per vedere che mince ga quindi, c'è un ramonge, quello di non c'è speciale.
0: Vos dais budien vina von a lungat remonge vos afons quen a biala valur, che valur slais vos on da vina von a vos afons sin via e la veta scobap.
1: Si jir in a gala cardiencia, essere generus, mir se via il concrescion, respecta il concrescion, quae.
0: Valurs per la veta, per Alvaro, Raffaele e Gabriel. Valerio Caprino, un grazie al fecch che vos vespre temps, durant vostras vacanzas, a vos tots la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in bien prosperà a Madrid, bia success, buona sanadat, a grande contentiencia, a per fini a un musica. Vos vois divijau Bendita tu luz de Manà in Balletze Ballada.
1: Quella canzone fa da me non usaci mai lanciata da tutta quella avventura che con noi maridau tocca non so te, tocca con noi faccia trate.
0: A cui fossi stato il profilo con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, un grazie che vi sei stato là, a cui profilo se vi sei stato là, cu a neo vi sei stato l'applicazione Play RTR. Stai bene, a tocca in altri giorni.

0: Las novitats de RTR.
1: Ils delegats de la PPS e dels Verds schiffen oz lur parolas per l'iniziativa de neutralitat e del conflict commercial tra entre gli Stati Uniti e il Canada escalesce de nova main. Quain dus les temas oz les dies al microfon Urs Müller. Biengi. Tant la PPS quer els Verds a noz lur adunanza da delegats. Somme duas partides dat nor lur parola per l'iniziativa da neutralitat che vign il 27 de settembre davant il Pievel. La PPS dat empli or sia parola per l'iniziativa d'alimentazione. Plätz tegnen il president della Confederazione Guy Parmelin e l'anterior consiglier federal Christoph Blocher. Ils Verds se facenten tra autrer cun temas co per exempel clima, l'igualitat e doveres a tomares. En la Repubblica Democratica del Congo en arrivades passa 16.000 doses da vaccinazione contro il virus d'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO ha messo a disposizione quelles. Il Congo patesce attualmente della mendra epidemia d'Ebola en l'istorie del paese. Finus saien pass 2.500 persones mortes in conseguenza del virus. Il vaccin dal producent Merck ENS-7 admess per un'altra variante d'Ebola che quella che sederà attualmente nel paese central africano. Un primo test de labor muss intentant che quel gidia er contro questa variante, uscia la WHO. In tutto è permesso di fornire 70.000 doses. In parte viene testata in studi clinici, il resto giaia al personale de Sanidad. Il Stati Uniti e il Canada hanno invece convenienze in di spette da commerci, con cui imponen gli Stati Uniti dati da 50% in certi prodotti del Canada. Il primo ministro canadese Mark Carney ha da si avvarto non si ha immediat da pretendere medema mai in dazis da 50% sin produkts americans. Il Stati Uniti è il partenari da commerci il più importante del Canada, ma er per il Stati Uniti è il Canada in dals più importants partenaris. Da picche Donald Trump e puspe president del Stati Uniti en las relaziuns tra entre du stadis vigins vignides mendres. Washington ren faccia dotta vada discriminar produkts americans. Il Canada refusesce questes ren facces.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da nivels e da soleil, e nel sit esidet soleiliv. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrada per via da Boves. In Mesau che serrada la via principale tra l'Ostallo e Roveredo, quai er per via di Dinabova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La stat al radio.
5: Hei, quai es giura ina roba de gust, ma i da bain pac più bella sco. De cominciar la fin d'evna con buona musica romancia. L'ingedinaise dici mince cas grazia per questa dels rebels mesnum le dinascina allegra.

0: Da sama va dudi durant las gratulacions co cha John Giuseppe Albin de Braille gratula al conscolar Zep Gabriel de Braille pel 80avel. Mince casa quintau sem pavinan e lies tu ceos tot fascina co ci sieva amo in sortid curce es dir in juvens Atlania.
1: Se stai an tema na scola allora infatti è un buon un qual un peruia ma dopo non vedo che venire a me in quella polizia più bello era quei auto in smalo mangiare a fare spacchetti se ne va a piccolo smalo casa c'è un venire da me a che se invece non c'è un faina allora chi è lì.
0: Ich habe più in Detail ne Level lure ihre schon bun Sir John Joseph in kleine natürlich viel bein tut ne ist er nur in der Quintat al Radio. Hi, ich meine kas divisione des dus ti da amoblers bes moments in sembel. Ihr hat sonda als vanci dus the worst gratulaine i nos happy birthday. Vasco Prüm Atina Raffiner, ele sta der Dezir, ele complice in 80. Lura scoprossem in la casa San Martino, Trun, la de casa la Hildegard de Monti, ele complice ot al 87 anniversari. De ciccia la posta culs auguris is nuda per nossas dus jubilares, quattu divet scoduna, lura dvoiantar qua pro no.
2: La Cuppina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta. Bein pacchetta da eint. Ir oz per ir sun post. Ci les far oz in regal special ad in cincia al zons. Sia qua famiglia, amis, ne uvi in giuna rola. A ciccia vo gratulavet. A ciccia vo tramettavet al regalin. Telefonar po davet ossa. Al più svelte, la più svelta può lasciare tramettere al regalo da RTR 0825-25-30 è il numero di telefono e è un bibonder 0825-25-30.

0: La Cupina.
1: Presentat el bony engiadina a Scuol. Il bony con agua minerala. bonyengiadina.ch.
2: E la tazza quella ne fa oz usci a grand viadi al più svelto con telefonar per gratulare oz a buonura stat al Daniel Weger da Cuaira. Buondiser Daniel.
3: Buondì Donna Ladina.
2: Appunto, non è lungo viadi.
3: No, quello può essere bottor con voi.
2: Ai, buon, in giorno, ma buon, forca prende forza ferio da voi, mo svelta, ha? Spennaina che il porta, na, chi ha il zonz?
3: Il zonz è mia sora, Anna Töna, Töni, da Favogn, al 66 anniversario, te la lesi di avvisar, in questo momento, andare a fortuna e se le desse restare se esco qua c'è lei.
2: So c'è se giusto domandare un'altra Anna Töna Töni Weger questo botto sempre in rumpa una salsiccia qua rumpa leuas
3: questo potete fare un nuovo più preciso.
2: Hai 66 cumplisce e la casa visita oz patuosta.
3: E non sa se lei è casa, è su un bler inviati, e loro hanno avviati. Io la bassa, ed è possibile ci sono io la bassa. Non c'è un'idea. Stai per domandare da voi.
2: Hai. In mince cas, la sorpresa, ci sono casa, o il nuovo reputato, quella arriva in forma di un pacchettin, con la tazza da derte. Eri naturalmente era il saluto. Il saluto, e quella spoduna da c'è irtadlar, prono su un rtr.ch, allora le gratulazioni. Hai, allora grazie Fitch per il telefono, Sir Daniel Giovanni, una bella sonda.
3: Grazie Fitch, a voi.
2: Niente, alla prossima, Iada.
3: La prossima, grazie.

0: Ушибел, Туна, музика, Швейцария, Риана.
1: Чичаусес, презентата Никис Куйра, ла фачента пер мобилиас и декорациунс, nikis-vonwelt.ch.
0: Ed intanto io vaine irfingia per 170 francs e da de gudegnar buns per ir far commissions pro Nikis appunto 170 francs avante ce no lanciain questa nuova runda a tatlaina naturalmente rotz als cevazins.
2: La chance può aver pliris funzions. La chance è in classiker nizaivel. La chance può in zavair in da dance e da dora.
0: Ci potesque essere le slinge scuole sun ossa avertes, ci les provar non la cient, vanc, vancicinc, trenta, al ci ciosas, no cercian, in roba ci può avar pises funzions, in roba ci disvronci in classiker ci jude, ci nütze, illura po la roba iramo esser una ci ses dovre da daint, ma ir da dore. Non la cient, vanc, vancicinc, trenta, ci a la prima proposta.
3: Ja, bien die kaue Vincin de Suain.
0: Bun die dann Vincin?
3: Ja, ja un brauche Kultur Prinz.
0: Kultur Prinz?
3: Ja, es zu Prinz.
0: Hi. Claire, Püses Funktions, also schon deklarada mal Kultus Püses Funktions. Far fö, ich zieh das so schlüe mo.
3: Oh, ja, schau ja, wo gar fort.
0: Ma la schakle del Kultur Prinz, la schakle del Kultur Prinz, es per dovrar per fare motres robes, per metter ein, kuch el Kultur Prinz un devent, metter ein la otres robes, oh, no dovrebbe in più bocca, se mo per far calendars de devent, io sei robes.
3: Hi,
0: yes, su, yes, su, yes, su. Mince casi in classiker, er qua ci nütze, ci jude, se spo dovrar da daint, i da dora. Dona Vincin, buona proposta, ma i dese dire in avanti in cercia.
3: Son,
0: yeah. Bien, grazie. Non gli la proposta in bel dia arrivare bella sonda. Yeah. Non lo c'è.
3: Grazie, sono contadina.
0: Vanc, 25:30, la seconda proposta. Veng oz da C. Qua la dina scena è ter. C là.
4: Bien dia la dina.
0: Buon dia.
4: Che figlio che vuoi.
0: Sette o figlio.
4: Io provo, nega crocenga de grilla.
0: Con C quella?
4: Tenga de grilla.
0: Alla zanga. bella roba. E lei è il griller in famiglia?
4: Sì, però non sta, no, in questi viandi grillare.
0: No, proprio no. Era da mangiare la serva un po' fredda quest'on, ha? La zanga da grillar. Ne sa, Doda, lei scrive su... Ich schrieb sü, dann ist der Pozzoli tusche im Bund sehen. Na, non è cerciani non è zanga di grilla. Na, ma non gli plagiare del telefon, e sia proposta, va sui nostri liste, iant domandur, ed erci alla prossima. Grazie fici di bel dì. Hai, arrivai, ser teo figlio. Non lo c'ient. Vanc, 25, 30, ci les provar per la terza. Buon dì, ci sla.
3: Buon dì, che è Carmela Casanova.
0: Da Carmelia Casanova. Din giorno del telefono lei, la donna Carmelia?
3: Dall'Umbrain.
0: Dall'Umbrain. Lure.
3: Io sto a dire la proposta, se tu desti, se vuoi così, questo è in Ramonge. Il cable binder.
0: Al cable binder. La nita insieme la cerciare, che ci si dice? Quella.
3: De.
0: Cable binder. Ok. Se non va l'aderna dai a quella, allora è una vera antil pledari grond. Oramai se noi siamo fin già l'andervia... Kabel, binder, qui alia cables, bel, alia cables, hai?
3: Io vado a dire cables, sei di tu
0: desi. Sono romanzi grigiunge, hai una alia cables.
3: Cables, ok.
0: Bene, alia cables, una cerciaina però. Ma non hai un prezzo, sai, ciò qua è zerbù. Grazie per il telefono, in bel dì. Niente alla prossima, arrivai, grazie Fitch. Non la cent, 25:30. Tre proposte, vanno ci fin tanto fin già otzonda al Sturplins, la zanga da grillare, il loro osso giusta al Lia Cables. Ci vessien da provare, ma non la cent, 25:30. Spet, niente sulla quarta proposta, si sclinge, l'ora pigliane incontro quella, si nuova, dom sun cinch, un, dus, treis. 4, 5 in quel caso. Metaina pro moniade 10 francs. Io vain l'ora domani da queste ore, col si stesse cevazins per 180 francs.
1: Ciao, presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Quella bella sonda va a dire con RTR e i gira al Genos 101 questa sonda.
1: Il Challenge.
2: Presentato caffè e confesseria Maron con la cioccolaterie a Coira.
0: Scopriamo anche il calendario del 22 di agosto, la festa del Comune a Luven, sotto il motto Viva la città, a quella lui ottota di in mezzo comune. C'è una incletta qua in andretta, per la fontana, qua organizzata la festa del Comune dell'Unione, de Juventune de Luven, da grill, i buffet, stanz, ma è in programma per offans, e comincia in pag momento alle 11. Restain giusto in Surselva, Iana Lyon, anche il locale della nuova praccia da Tete, CM de Florina Schier in la via della stazione 33 alle 8 in di delle porte aperte e spo fin già ir ossa aperte sono als us per to quest ci sono bondrius fin a mezzdì. L'ora de Lyon scoprossam a compadials più precisi la casa de scuola la daia 8 in marcia or de la cofra comincia alle 11 e va fin alle 4 da mezzdì. In esposizione poteva ir ottenere in la casa Carigette Tron, Zarli Carigette davanti e davvero scolisse il titolo a partire dalle 2:15. L'ora in avanti muste, l'Unione d'Intervalls presenta questa sta per la sperla clostra, precisi dis avert sperla clostra. 1799, rivolta in la Cadì, la seconda produzione del teatro appunto Liber. In drama storico, scritto da Uber Giger ed in scena da René Schnotz al teatro quel comincia questa sera alle 8. L'ora in concert da Paola Mia dai questa sera alle 8 e la Mountain Lodge a Rueres. In avanti all'Anquart, là si incontra 8 l'Unione Romancia Rezia Bassa e qua per giovare a Boccia. Il club Ganda poteva dire Jovar Oz Boccia, per tutto questo c'è una voglia di Jovar in Cina comunale da allora. Era modo voglio, comincia tutto Oz Domes di Alles Trais. Das Kraftwerk è in Jö Liber, il Liber, ad Ander, perché c'è voglia al teatro quel comincia Oz Domes di Alles 4 e loro giusto moneta Oz Alles 8 ad Ander, das Kraftwerk. Per la regione in Engedina Bassa e la Fondazione Nairs daia il Ozi Natura d'Atelier e la Chiesa d'Artist dalle 4 fino alle 7 questa sera. Jacques Guidon, l'artista Cernet, ves festival quest'on ses 95 anniversari e per cui mossa la Chiesa Grigori Azuaz al Toc Hinterberg. Vi mossa la Chiesa Grigori appunto Azuaz la presentazione quella comincia Ot domes di alles cinch. Spranza, weine fat gust, sün alch, di sta ot schritt ein din nos chalender. Tot ist es, tschitsche wo feivet, ot gewisein bler plajair.
1: Il chalender.
2: Presentada Maron. maron-kur.ch.

0: Én nevén leszem Anda Gyövűzse, indúd és minút cézelőzünk is.
1: RTR Impulz.
0: L'impressamento per questa sonda vende Leo Tuar.
2: Eren Steitschel Gasco de Chalarena de Schise, Miau Pomfritz de Gentage Perina de la Generation Z, che l'uvrava Leo e aveva gest liber, ed ella, la Dorothea Nidoro, ha raccontato a noi che trovi 90 tonne Pomfritz in una sezione. Con ieri, hai agnam voluto sapere. La materina da Norio, a Brina Tifica, ella leva sapere un po' di Ramonge, per cui ella era legastenica, aveva l'intec in puff con vocals e domandavano uno stonce in rumenisch. Ella ha voluto sapere su delle relazioni Ramonges, ed io era quintau che delle anadas 30 curante del de vostrantanè ha gli aidau e la rumancia scizun rumanciuns. Qui era in Ramonge de profession. Sventre le slavine de Chuncontin, sa gli abbanascione gins de quel spli, s'il mainz in sur selva, bo. Lavines venes giù toccan el ventinava al centenè, il unvirn les alves, alla nera, zuron. Quella ve vince alla bandiera, a io so mopli in sbuau, et avon in temps mi daus il em, che ha de fa nuot cun Martin, nuot cun migro, ma bain cun mittelmessig. Pufkuls vocal sa ai mo per di ed a cun noms, fa miu frasi per Dorothea che veva schon de dich fracausis es Pomfritz, a carsinava una dina il handy. A scian per exempel il svegls Ramons tractaulur Dorothea. Facciala per miez, priuela de par, muxer giau, tinglau, pressiau, ort doro fac tur, ad ort tea fac te, ed ot londra ai dau ina
1: Impulse.

Bruno Mars is ja declaration d'amour. Hai in 6 minuts is er fin già tempo las prossimas novitats, quelles de las undes il registe de vos urpilla colleg Elias Tuzeus. Mis nom de Rina Schena, che vi in avanti na bellissima fin di, na jodai, efficient, alla prossima.

0: las novități ter RTR.
1: Tazzi ste multe vicendai vas da ciuncante per cent. Il conflitto commerciale tra il Stati Uniti e il Canada escalesce da nuova main. E l'Ucraina se jete drones in direzione Russia qua es correzion sin in attaccia sin in centro da compra. Qua in dus les temas ozzales indisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Gli Stati Uniti e il Canada hanno invece convenienza nella dispetta dei commerci, con cui imponono gli Stati Uniti dazi del 50% in certi prodotti del Canada. Il primo ministro canadese Mark Carney ha da sia parte annunciato immediat da pretendere medemamente dazi del 50% in prodotti americani. Gli Stati Uniti sono il partenare del commercio il più importante del Canada, ma er per gli Stati Uniti e il Canada in dal più importanti partenari commerciali. Depi che Donald Trump e Bush be Presidente degli Stati Uniti in le relazioni tra il dus paesi vicini venides mendres. Washington ren faccia d'Ottawa da discriminare prodotti americani, il Canada refusesce tales ren facces. Il concern de tecnologia Apple ha per la prima giada in somma declara quand blera taglia cal paia in il singul stadis europeix. La ragione in las novas prescriptions davart la trasparenza che l'UEA pretendì per concerns grons. Consunte nel dat l'Irlanda sin l'insla aia Apple paia l'on passa 17 miliardi dollars taglia sin rendita, quai corresponde 40% de tut la taglia che il concern paia in l'antir mun. Tentanz a questa somma da contribuire ad una decisione del Tribunale Europeo. Apple ha estu pagar sventer pliras miliardi dollars en connex con una dispetta giuridica. Sent la taccia russa sin in centro da compra en la metropole da Kryvyi Rih e il dumber d'un frende s'augmentas in almain sedisch. Pliras persunas seien ang sparides, en pli seien redund cina trent ulteriures finides blessades, quai ha comunicia il presidente ucranai Volodymyr Zelensky. Er en la capitale Kiev sei almain ina persona vinida mazzada trina taccia con dronas e raketes. L'Ucraina aia reagis in questes attaccias ed sia varta da c'è una raffineria dieli en la regione da Samara. Plinavant er in deposit di un commerciante online russ, quai rapporta medias ucranaises. Ed er orda la capitale Mosca o dati rapports da vart attaccias con drones ucranaises.
2: La meteo.
1: Oggi dati una mascheide da nivelso da soleil en il sit esidet soleiliv. La temperatura maximale tra 37 gradi in legge di nota, 20 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne stranter la pun Rehanau e Rotenbrunnen, plin avanti er tranter tusaun site via Mala, quai per via da Memia Blair traffic. Ed in Valcalanche la via tranter Molina Nord ed Arvigo serrada per via da Boves, e nel Mesau che serrada la via principale tranter Lo Stallo e Roveredo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: RTR La Marella.
5: Pro Migrocop o Volk. Da sovint de frutta o verdura dus versions. La version convenzionale e la version bio, quella col tacciarol. Ma c'è es chuf proprio, ci scompre la version col label bio. A quella domanda esi de vonos redactura Andrina Caprez, la prima vaira de quiston, ma infinits con quae lura de la Marella al microfon Elias Zuzeus. Durante la star repetina qua per RTR emissions or dell'archivo. Emissions ci non han pers nulla della loro attualità, effici attuale, esamo di una domanda. Quant bio es bio in grigion? Per accettare la risposta a questa domanda, Andrina Caprez accompagna il controllador Simon Ragut-Charner per una controlla da bio su una paureria d'Ander e qua della pavlada delle bestie fin per la documentazione in bureau. Per la Marella a Andrina Caprez è discorso col co-presidente di Biogrigiun, Claudio Gregori, davanti alle fermezze e alle flaivlezze dell'agricoltura biologica. Tot da do dir ossa qua pro RTR.
3: La Marella.
6: In Lavardè am bottiglia davanti di regal da latte. X sorts latte vegans, soia, avagna, mandels, reis, kokos. Da speras X sorts latte vaccia, per part con malez da contradas idilliques a vaccias con cornes, ci saleiden giudiz cartungs. E tuttegna si latte vaccia ni bec, savens ans in scontra i plet bio, sinces pacchets. An Grigion, en 64% diz 1880 bagn purils, bagns biologics. Da mai radont 1200, indicesci cantun. Ma scovin garantia ciz produkts, cicas bagns producesion en biologics. C'è proprio aint bio, lo no c'è screzze. Precis a quella domanda vola siva la Marella citer letztist. Isum Andrina Caprez. C'è è bio, insomma? Chien declara distanza ci ci vin fitch bagnort l'onder, si va per agricoltura biologica.
7: Il mio nome è Claudio Gregori, sto a Breuegna, sono co-presidente da Biogrigiun, in organizzazione da commemors da la Biosuis. Io, in nome ci vengo il greco, da nome Vetta, che è forza significante, lavora con la vetta, be contro la vetta. Io la prima idea di studi, di pionieri, da evitare di due roba chimica sintetica per la produzione da mangiativa.
6: Ozans nomna its products, ci vinham producis con agiet da met sintetics e chemics convenzional. Ma am finianizons da l'industrializzazione, la fende in 1800 era bio, ans setz la moda da producir convenzionala.
7: Sgara propria da vos, ans il ten l'industria, non svevignan da cals products, bliers il splez dic an stila vorer cula na tegra, perché ci non vevent products per eviter malatteies. E c'è ognina tre il cal temp l'industria, il 1800, feng il 1800, c'è il 1900, c'è valas ghiaras, ci sveva dic beg mema blier mangiatives, c'è allora ne tre il sto che prodotti fits attractivi per l'agricoltura, per producere da play, la domanda era con il marcio, era con...
6: Ma antraschen oggi do da play monoculturas e per conseguenza da play malzognas dalle plantas, ad anche da play prodotti artificiali chemics ancunter che le malzognas. Le pionieres ed i pionieres da bio vedian a loro realizzò?
7: Cis... stesso chatering otra veia da lavorir producir cula nategra cula biersa cula vetta abe kunter che okay, allora sto la prima idea di nos pioneers il sprems caso non è usi in jing marcio caso proprio che faz o da persuasion perché c'è un vis che non so è lucena van ci cominciamo la teia sol in a bomba kunter e se forse l'idea fondamentale o ideologica c'ha l'idea da bio è da evitare malattie, avere la prima idea da cercare un prodotto chimico contro la malattia. Ok, per gli umani fischi una buona ideologia.
6: Da mai lavorare an armonia con la terra, animale, vita, ad impedire malzognas per combattere la spitard con mezzi chimici. Oz vedia bio an Svizzera e na part in Marcia da radont 12%. Bec ex non bler, ma tutegna da pleci en anisha. A comparadia con otras terras, la piota compart. Bio è en term surmagia. Ched vo teir angal ci ci satigna vet las reglas da l'ordinazion da bio federala per scriverse bio setzis products. In logo da bio statal dati dantan becian Svizzera. Its biblers products on il label Bio Swiss, c'è la più grande organizzazione da bio in Svizzera, a c'è neida fundata in 1980. Aquests products ens encanoixen en botella vedint Brombal Alf sen fons verd.
7: I d'aixcú divers nivous cant strenys ci è. Allez la diferenza tra entre Biofederal o BioEU a BioSuisse. BioSuisse è un'organizzazione dels pocs, da producents, els delegios deciden in principio sur la legge o de regulatives ci pans a ci nu pans. Mi può dire che forse il Piot label in Svizzera per Demeter e forse anche pas più avant in regards l'agricoltura biologica.
6: Și mă tăniți label să-i podești survin Demeter de mai or BioSuisse vă cun argent, l'ordinațiung de Biofederala bronz e las reglas ci valan an l'Union Europeica manciainten knap i podest. Esco vin garantia ce alora propa aint bio la nova ciascrezze bio?
7: Mince ben stonier controllo inga gida l'on, ci ha dato naturalmente controlli, tranne le controlli annuali, in regiazza, scu tengono la biesta, scu stanni, in i sangue, tengono il poker ben la biesta, le vacce, le gilegne, il suis, a te crei, il controllore, tengono sculose ben, bi, tra l'altro faccio vedere, in certo percento che avete se ne vede, non sono temi, non sono restrizioni a tempo, non sono da portare restrizioni, scun, per salgiamo, ci ci sto fer dati gli occhi provo da evitare o da incerori regolativi. Aber i crei che non è un tema che spravo in natura degna di dire il meglio quello controllo il sistema da controllo crei è son se ne fits out nivo
6: bio monta ozande da mai in a moda da produzione ci è reglementata strancia manch e contrari alla produzione convenzionale ci lavora con chemia se basa l'agricoltura biologica sen circulazions naturales ci les impedir malzognas or davant an Svizzera vinche il controllo e garantia sur tot antras labels scu BioSuisse. Nos band un any, Claudio Gregori e di regal da latte in bottega e mi dà in scenareia. Per fare un maleci dusce iena controlla vigna montos i stivans da guma. Gli accorsi va la nuova mesa se il bagn puril da Rico a Riccardo Michael ad Andel. In bel de da primavera sugli alei.
8: Anci vanze di qua?
6: Tu somans a saleden. Antant cien grond chang breng strecha antundas chomas dicis patrung ed observa exakt chichi e Nico

0: traffic, ma qui per minuti se lo sasne o ti as de di.
1: Da ple da che la Igeida vin Simon Dragucciarner anche a tradeir più tard an l'emission.
2: Bien, ma se gli strass.
1: Per regla, Schueroz vin controllò in madem moment ci vin tigni ein las regles della Confederation e che las da Bio Suisse. La controlla anceva nuin per le svacce stalacce. Elas veivan anten una stala libra, ma per maier vini tutte in afficidas. I por Rico Michael da Clera.
3: Mai pian cornes e te nu sera jaca svagn. Adinia sarò anten tains per maier. Simplemente jaia ca ier quellas che in bici si fermas che an er peda da maier. Elas ir ai gifri sir si se aduras in i sarada sain per maier. Ai resti tains san iren tu.
2: Qua letti in lea, ja, tutto san an fain. Alla winas, adu qua sa la pi, schwaha sa an
3: san maier.
2: San maier, eh?
3: A brusa schein sa lo ai gifri sir, quellas.
1: Las vaches von ur sit Platz, ci separa in lida maier di lida dormen. Platz da Stardiu è quert con un zacetti vei orscu terra.
2: Qui è ba si in nof,
3: compost
2: in la maunch.
3: Si in tutce quei ciol, quei sotain, vien quei ciol, in vizza quas.
2: Ehi, fima.
3: Prepars quei fima, quei iumitca, vien or. Quam at eins ein ras gym, ad allora vas duas GG, tras, con inga maschina, also con inga grupper, con gi, per chi vien ein d'aria. Allora ancevan quellas bacterias all'urar, con la grascia ad iras gym, allora da qua in compost. Also qua ven ciolz o taint, qua in maschina sa digna, da taint ser taint met das tier pus pe fresche roba. Aber, ja, das vatscha sind fetch contentes. I am Platz, i d'ora fribler Platz. Nus vagnos a me qua, me i ger, i 8 metres quadrat pro vatscha. Ja, qua i d'oras. Aber es ist auch so, dass mit Kornes für mich ein System funktioniert. Ich habe einen Platz, ich habe einen Scherz. Nur so ein schon ein Vantage, dass ein Plätter ist Platz.
2: Ja.
3: Also, ich bin mir der Scherz, ich habe noch in ihren Turnen, noch in Mayen, ich bin quintan, 10 Meter Quadrat, wenn sie uns presst, ich doppel da quasi eine geschritte Wand. Also, wenn ich einzeln ein Scherz Meter Quadrat pro Vatscha.
2: Con un corno sdrovi.
3: Aber con corno sdrovi da pli. Qui è clear, aber a cercare bene più la parla che va intorno, che qui è 30 reint. In maier, allora qui è libero, è sehr separat, in lotterlia.
1: Bio vuole nominare manche erderci animali on da pli platz. Se la parte da mezz, non vuole la svaccia svona spass, o in 30 roter er in una boxa. Ci ragorda un po' vede la boxa vigna da far fotografia sta pass. Ma semplicemente c'è la dimensione ci exact e una vaccia o platz.
3: Qua sono meglio roba corta. In una stazione. Quella sono qua, vede l'uraia, hanno in chip. Allora se da rein, qua comincia in surveillance. Allora vai.
1: Bio obleras regles. Der Bio-Swiss è in gradas an un documento da passa 300 pagine. Per il Platz, di Time, ci gli animali passanti in Liber. E lo, per esempio, il reglo, ci possa dare ad una vaccia maximal 5% Pavel concentrò.
2: Quali sono gli altri?
1: Per i Zvadels, vengono l'armante, le scaline e le storie più decide. Ed il Pavel di Fagn. Ed er differenti documenti vengono controllati. Avanti volano avanti sports. C'è un pro dall'altra parte della Vistanca.
3: Io prendo questa auto. Mi devo guardare se ir da voi siete.
4: Se la controlla voglio zac, zac, zac. Se non c'è, guardate se c'è.
2: A qui è un po' di non c'è. Ti faccio sì il controllo. Il principale è che ti guardi tutti i stessi. Quindi te ne vuoi le leggi da te. Qui si vedono i sounds, qui si vedono i urdi, i droghi, le aue, Mette tutto in pentola.

0: pa. A de spenes war das lohne Tirol an, wo die Wasserstraße sie in Pavel. Eigentlich der Partout nur die Wasser. Also die Ingenieure haben gespielt so. Mit dem Biestchen.
1: Also in Cevar, dann noch kein Inti.
0: Die Pavel sind ja nur, also sind die Bio.
1: Schon zwei ja noch kein.
0: Ah, jetzt wird es wie die Sachs, die den Wert. Ich sehe da Sachs Blaus. Jetzt sind nur bisschen Bien.
1: Aber was werde ich fahren, an zwei Jobbets?
0: Na, aber ich da schon andere, was ich kumpeln fahren, blende nicht hier fahren. Quatsch, nun, das ist allein, das ist Bio. Und du hast Er natürlich in den Haufen fein schon. Seht. Aber wo sind natürlich schon ein paar Prügel? Wie am Anfang, die wir sehen, das ist alles Gramm, das ist was die, weil er kommt pro. Adus, ich trage quel Kaffee, das Ballas, quel auch sehr schön. Ich drücke fein der Gramm des Ballas. Das wird da ein paar. Aber
2: Hat schon die Kompressier fein? Allora sto svegliando. Isquins.
0: Isquins, è il certificato.
1: A che svegna nel controllo osso, per la controllo?
0: Dove viene lui? La parte del bureau. A Zanetza va, lo prestam gli asci dici, le prestam pi dici. Via poi in dilemma che va in eba. Ti trovo spes biblioteca in bureau che si trafe.
1: In auto sa ferma ter un pro, ci vai or scuscia al fisni, ci vuoi un turno.
0: Quella là, qua, un per.
2: Ah, cinci.
0: Cinci.
2: Poi, pierz, nirs dal, in via razza.
1: E por da clera, e controllader, ter la tirs, ed observa.
2: Ah, da qua, vanno sie giusto la fortuna, e giusto in docet.
0: Ah, in docet. Ti sascia venire in ampo.
2: Allora, scegliano sie venire in ampo ama, chi ha nava fresca.
0: Ah, ja, qua vanno i bugliende, a sarulla,
2: eh? Ja.
1: Cura ci tutto examinò, voglia avanti in air.
2: Qua è air da Salin.
0: Ah.
2: Qualqua sura, qualqua tra...
1: Il auto vin bec bandunò.
0: Pur, biologico, quelli... Forzò da dove in ben will. Sti... Ma smengettat, ne le... Sa sbicci contessi a curegge. Ma stu se dove il... Ora davanti, cicca ti sta a fa.
2: Cura i dreci momenti.
1: Dati te le controlle, erchans vo a per proas sen er.
0: Ah, jetzt dati, schon er. Also, noi svangi a quei dati, scongi quelle campagne che dati. Mincion, se c'è otter, ben preo probas.
1: Per guardarci sei anni in stessi.
0: Yeah. Ah, beh, qui, qui è sì, campagna che in falo, con di risico passato. Controllore, salvo, sonam da una cosa lì, al chef, qua sto in forza fa. Allora, stiamo in settimana che si di forza ti c'è il muro.
1: Vede, c'è un accorgio che è, scontro il minca settimana?
0: Ma si pur venne rosa. Nein, eben schon. Ein paar Wetzes. Gut, ja, so, du musst mal schauen, das Kontrolle, das gehen, Prinzipale sind ein CC, sind eher, zum Beispiel. Und schlug was, du schon, vier von uns, alle Kontrolle. Tut, Männer saß, Kontrolle. Und Männer saß. Bei Quim haben sie quels uns, mit dem Fokus sind CC spezial. Quello sai lo zio is do sons.
2: Is do sons e Clemin John Gia due sto con tre controlla. Adesso sco quella i genuns ceda. Ma so renzi telefono in Gia avant dus mer tre, aber ja, ogni erste controlla li surmeci di animals is do senza non cea, also la wegen simple mensch da lura. Ja, irgendwann ist la Kontrolle Alva. Kontrolle Alva num quei plitost la Part della Produktion. Also dann aus Latsch da quai.
1: Also Alf Winde Latsch.
2: Ja, und so setz la Blaue, jetzt in la Pli, tot im Movement des Animals, constat quai, a Salat, tot is Schrezzai tot, non si c'è tot, allora erano in trattori gli animali, e ora veniva là a controllare la dacia.
1: Quindi trattori con mastegna, per esempio?
2: Con mandagina, sì. Quindi se i
0: blu e mandagina.
2: Sì, quindi se i tutti i fabbricori naturali per preparare antibiotica, aprirsi o, se ne ha per esempio da castrare, i svedeals, quelli che fanno già i corns, che hanno un po' male, a qua è tutto. E ora siamo là. Ad allora vengono a mettere controlli di ghiaccio e tutto, qua è constato là tutto. Qua è già, ja, vengono a mettere per uns e controlli stati.
0: Dang da lach, na?
2: Na, let's see, qua. Qua è la garage. Qua, qua è il tang da lach, il standamulger. Qua vengono le svacce da ordo vorreint. Mulger, 23 salia. Ad allora vanno in avanti mai hier.
0: Vedi che male già snuto.
2: Ja, beh, con qualche nuso vanno i veterinari qua in Visnanca. Meinen sie uns, und sie setzen in Medikaments sind Reserve. Dalana, China, jetzt, la Lurische sind auch Manar in der Iste. Kuras priain des Medikaments, Kuras duvro, perche tiers, a che asang den Turn. A quai wein sie, nu so einen sie setzen mehr qua, si veterinari dat im Medikament, a lure per quai tier. A fito. Per simpel, ja.
1: Se un animale proprio malsano, allora non si dare antibiotica, irsi a bim.
2: Anche!
0: Dato lo hai fatto con i medicamenti, sempre con i critici antibiotici, con G. Quello lascia fare per con la prova.
2: A c'è chi lascia bici e non si sette in riserva, also vorbeugend. Lascia bici fare con antibiotica. Ma lei schon ist da wo so ein sehr ihr das konventionell sie wenn ihr falsch falsch blieb.
0: Was du nasse
2: nus? Nein, sei Büro.
0: Büro, ha?
1: Cura c'è l'inspezion di bagn è liquidata mei dalla controlla il lì e del rifocus. I vancia da fi, da vos meisa con ordinator e laptop.
0: Vediamo qua ti, la parte del Büro, e qui da ting quelle checkliste, dann siehst du, dass es hier ein Checkpunkt ist. Das ist das.
1: Oskinta, c'è documento ein Ordinator da Rico Michael. Quittanzas, listas, notizias. C'è ni compro, bandia, cans animals oiz il bagn. Tot vin comparadea, controlla da Katarins.
2: Qua di settembre, da qua. A qua vizzele.
0: Quando qua io schizzo, qua io sufa 275 Hilfsknospe, qui va la Schompenlus. Qui si vede un bitch, medieste sci, qui lì facin, qui constat.
1: Adesso ich aber la possibile data verschwindel. Also da comprar, per esempio, un sacco convenzionale.
2: Date a digna. I vuoten già fare in sistem, che mincia facenda che venda, roba corta che questo schon scriver sai, no che va, ci va. Tocca noi se qua invece, dall'anno, also schien, ja, schien les, das ist il possibile dat, ciao, in quel Mainz schien in controllo, ma daint, se i rischi che chattano, clear dati qua, a qua veniera dar, dappertutto no che dat, controllo, dati per quei fare le controlle per qualche dati da quel scatenio invece hai dai
1: e una garanzia da 100% an survin quasi in aiucr erbetter bio e lo dati in squanotr liser a degna puspe persone ci provando in zigiror in sistem
0: aber è schon un po' è schon un po' sensibilizzavaia neua che ti stu svolta meglio. Quindi da traffi che non conosce, che sa, che studia, tutto il che qua. Allora, là sta un giallo qui, qua ce lo vedi meglio. La vaglio schon bi a Fons. La va schon, ti lesi, l'ultang scongi, va schon oter. La va smetli in quel spunz lieber. La va des lo bit pli schissi la biesce, ne si si. La va lo bit voitis zickels. La va lo proppis in quel spunz, che si sa sei drina la va. A gente, quelle idee, quelle, le quels che, an proven, quelle idee sind horrentes. Also, guardati, chiusas, che di, das bischbikli, la tata che compra.
2: Roba corta.
0: Chi vieni bici, quindi, fin qui catte, bici traffi.
1: E che vecchio via, da cala situazione. Ah, in
0: quel caso, anzi, Dio. Aber eben, quel lustus, lo adesso, sinzur, also, la vas, lo bit meini, la vas, le perdie. In primo un catte squibitio. Sven lo sensibilizzò un po'. Lo vas a ogni e lo vas al ciompiti. Si punct. E ti catte lo un bit, quando è scendio. Lo altro vas lo halt. Colevi di pervasi. Scolvello con la sessa di alas. Salut. Sass lo ie vuol dare ne va la alas. Si, quando è scendio. Fai se lo. Gitti l'ander, fide si ieni. Also, qui war mit mehr Nignonne, in der Kontrolle. Qua stuss wie successiv wie wie lande.
1: E c'è Konsequenzen, da, die kennen, oder?
0: Ja, qui war ein Tocca, schleau. Tocca, wärm, fährt so. Ah, ja. Ah, ja, ah, ja. Ohne, ich tuch's, ja, fährt so, schi.
1: A die Motiv, die vorne, ist daneers, also, schon zur Windable daneers, per, schon so bio.
2: Also, außer, i sei asser der gwiss Produkt, sche stagno asser der lebi, roba corte, natural, in a differenza di prezzi da comprar. Ad allora ier, ier criteran quasi, allora frisir ier, chi datten ier da plica quai chi lasch, non se setze bio, sur quals 5% d'or. A quai allora la la prestazione che las vaccias, se ta ed sas natural dar giau da plei laccias, ier puspeda da plica via naint. Ja, ci sono esplicit da plica via nein, di vai era d'ora.
1: Per le controlle da bio, da ti gen sistem da punkts.
0: Cello è so sainzi, ci speis, che invece non ordine, ce l'ho dei si punkts. Adel, a qui da altro si vanno a un secondo e da te lo double.
2: A ci tocca un 10 punkts, che ti gen ordine. Ja,
0: 10 punkts in, einfach. Qui va su, su, vai, e qui va su, ro.
2: E allora
0: c'è
2: costar a
0: sur 10 punti, allora vien spesso. C'è ne 10.
2: Eba
0: 10 in libri.
2: Ah!
0: Also blea dati da quel cogine sì, flüchtigkeitsfehler. Das sind ja, mi fai una cruce, la sione, sì, c'è da quella pupia. E c'è qui, ja, qui è sì da quel stantuso, sì, qui. Ja, il nuso è proprio i stierst du nicht mehr, oder dann lauer, dass du mit mir jeder falsch näher, ne? Hallo, ich ist Konsument, dass du mit mir jeder, dann ich bin da. Wie eigentlich, was ist das Punkt, ja, la, also, ich so la die, la poiva die Nutzung. Muss der Papier. Ja. So. Ich fuss ihn auch.
2: So.
0: Und da c'è che computer, ma c'è che letzte Maneglia. Hast du da un Paradas, c'è?
2: No, das ist so.
0: Wo ist ein Hund da? C'è lì ein Stück lì?
2: Ja, c'è lì, ja.
0: Da mi è nuova, ja. C'è lì ein Stück in Ordnung. C'è che mi ha eigentlich ein Spezio. Se vuoi abbiggi mincia. A per qua da sto zì e ci. Si li ha tutto in ordine. Tip top, grazie a Vicci.
1: I controllader Simon Ragucciarner ad Eric Paul Rico Michael en Kuntainz. Ma da mai, si va knapp dus ores ogn nom, si va la controlla e avant la controlla. Am Buteia davanti i regal da lach pari tot simpel. Bio, ni be bio. Ma da wo sitz labels statt an reglas. Cion eritzis cum feins. E clerci Claudio Gregori, il co-presidente Bio Grischung, ci era già nia pleta lanciata da Calamarella e fan da Bio. Ma c'è deial Salvin confrontò con la critica la più frequente anche con ex. Diesel, Pritch, Soz, nianzoi insomma ven avant di scorrer da Bio, malgro contaminazions, per esempio antras chemicalias eternas cu PFAS, ci paran d'esser ein di frattemp quasi dappertut.
3: Nos vegven in teden ambient, ce nos nos han influenzer tot las restanzes. Noi siamo in zona bassa, spiega in una via nazionale, ci passano auto, anzirlo, noi siamo ers, pros, biologici, ma se non è una scena, quando viene forse una religione, è una ideologia pragmatica, ci sprava da producersi in una migliore via senza druir prodotti chimici, sintetici.
1: Antras Kenya anstopcia er acceptare in certant ci detta rastanza sort di ambient, cian sapcia bec influenzar.
3: Kenga in a domanda cant ideal ci se sen veia uder ir in cert pragmatismus, ci nu vol sex, ci nus les plir seriux, tot li regulativ, aber nos vegven entenen sen in moment, ci nus an ir confings cant ferns ans nos influenzer in nos ambient. Alla corte, se la lunge, che forse in altre domande.
1: A scuola che con situazioni concrete, per esempio, se in pro vindo bro d'anvirn scuparcadi e la polluzione andrà a scuola?
3: Che caso gig singles? Abri i dati, se? I dati che per quel caso non hanno un gig regulativ la Biosvis. C'è in caso il gadir proprio scugare che ora. A di crei che non so forse dire generale, e cresce che è uscita, ci sto anche a dire, con la controlla, passare quel parcheggio che discute che caro.
1: In pregiudizi, anche un terbio, c'è un sento degna puspe, e c'è la produzione biologica d'ora, per esempio, da plediesel, perché c'è un sto trattare ieri da bio, pisavens, c'è un'era convenzionale, non c'è un so sprizzare prodotti chimici. Co anstopcia resguardar l'antira calculazione dei Claudio Gregori?
3: Perché la produzione di quel pesticidi trova naturalmente enorme energia. Ma perché è in sviluppo? Se non sgarano se il zero, se il nostro fuente canta di passare stress, lo so gli imprendi estremi lieli di 20-30 e 40 anni, a disprova lo naturalmente e da optimare. Kann blir statt passieren. Wie ist das klärt, dass es eh schon an den Dingen, wie die Prender, an ihr Melder, los bei ihr Rasser Kritik und Zersetz.
1: Tja, allora so die Streitmiller. Bio, ni regional.
3: Ein Melder ist lokal, bio. In un lesos che me mette in den Dingen Konkurrenz. Play weg il Netz da tots duas, an tots duas Weges. Player. Fitz, simpatic, fitz, ideologic, da der ikomp, regional, ad en grijum, da ver la possibilitet da comprere regional a bio.
1: Ma ken oizis prič? La produzione biologica è picera, perché cian stessistas in chemia poi dar raccoltas pi picnas, ed marjas de las botteias gioian en a rola. E token fa la finale il prodotto picer dei Claudio Gregori. Bio. Chegna da mai da ple c'è un label, c'è un sistema con regole, con controlli ed con limits. Ed co dati gli factori che stiang, ci fa spagnz, con ni senza leir. E tranter ideal e realtà, tranter price persuasion, resta ena ciosa centrala, la scelta dat egna e mincin. Chegna stola Marella ci avurdopi precis se la produzione da bio angrijung. Producenta è stata Anna Serarda Campel, in misnum Andrina Caprez. Angrazvic ci vets dar lo.

0: La Marella.
1: Vai tu dire la Marella, quant bio es bio in rigiunda d'Andrina Caprez. Fotografie della controllo sul bain pauril dels Michaels e grafiche informative, c'è da con un clic via rtr.ch e là c'è da vedere un'intervista col co-presidente di Bio Grigion, Claudio Gregori, da vedere domande su c'è smelder, il cucumber regional, convenzionale o la versione biologica pacchettata ent in plastica. In Grigion produce un radon 60% di powers e powers tenor le regole di bio, tendenza a mont. Ma i da era il contrario, powers e powers ci hanno fatto un perons bio e tornano l'ora del c'è per la produzione convenzionale. Con un power ci desi questa via a Andrina Caprez discorri. C'è motivi ce la nu per lasciarla via bio da vossai. Dodine qua giusto scoprossem. The one Milky Chance is Stolen Dance.

0: Talk about it.
1: Erzählen Sondels, wenn sie du aus der Wurst in dich 7 Minuten. Mit dir, wo du lebst, Lura de la Marella. Dino Balestra ist Power de Chavres e Besche e Produce von ihnen Produkte de Lat Chavre e Charn de Besche. Wenn er dann 8 Tons hat, sur tut la Powerie de ses Babci produive Bio. Ele però mit Aquae a decis de mudar la Produktion de Bio sin konventional. Erzählen wollen sie weiter, ci Motivs, ci die l'han porta a questa Decision. Andrina Caprez.
2: Dino Balestra è por e produce a sua nin cigrun e cernursa. Sperchen cultivescia le fons con gran ed erba. A chen a moda convenzionale, a pepli biologica.
3: Avant 7-8 anni vai a surpì il travaglio da mis bab, che aveva lasciato un leirons faccio con bio. Adiva lo surpì, che avanti faccio un peirons con che label da bio.
2: Il motivo principale c'è l'esa decidia da tornare da bio puspe a navose in una produzione convenzionale se an stades las reglas da bio ci se an neides bistrancias.
3: Da vendi on vancia treis oni els in a nova legge anti biolandbau cins po bever anto las ciore stone ir esser liber vancia 4 ores. Aber Nos lasciamo naturalmente le nostre ciore, 30 ore, also che sono in EID, franc 3-4 ore, e in che sono avanti, a si va poniera nint at ogni 6 agent platz.
2: Per mantenere bio, manceva il platz an uin, ni dec oter, di no balestra, vestu i reducir i domber di cis animals, ce ci alleva bec.
3: In so ranto le ciore, in so einfach da ple platz. Als schon lieber ohne den Wert an den Tant Quadratmeters, allo es entstehen, die Nerpi packen die Chores, aber es gibt noch so ein Ding, Fischbein ist Produkt, der Latsch, also Kajil, die Duschea, ich habe überhaupt mehr Angst vor dem Mond.
2: Die Nobelestra, die Chels Travaglian, piuttosto intensiv, las Chores.
3: Noch ein paar Wlanger, Fisch intensiv, alles. Lo ist einfach momentan Frank, die Bio-Landbau. È piuttosto un po' greve perché ci io lo ero a legge della roba curta, ci si può invece parlare, scusci in svot.
2: Ma i vedi erano anche gli altri motivi?
3: Noi già in Stadt Zell'Alp, circa con buonasera 100 ore, a circa in mezzo o in tante estres, ad era einfach greve da Qatar, ore da travail biologics e vor allem Levens nox vurdarci vain sangas choras ci pianze l'alp at er coi einfach becciu sche funcionò.
2: Damit ara na vos da bios in convenzional sea sto nina ciosa. I paval cial compra vestirs sea os di convenzional in toc pi bu marcea. Di fons per ancunter det i becci grondas midadas deial.
3: Nox spritzain na vot a dain becci ce c'è special da pleci oter a grascia a puscinia vanza a forse che lo in c'è un po' un kunstdünger aber tot an grenzes a per jetz in so franza cugina vot der noxe co aber se la nostra altezza co a sua nin e che erbe c'è un bedink sei fons sci extrem scu giù la bassa no c'in so anche pi extrem er c'in prova da pirori maximum ertrag Secco.
2: Ma fisi beppi lucrativ, schans warda sitz den ers da farbio am peda convenzional.
3: Se mistra vai uscesco cinox vain crea becci e sci extrem nox vain er cula sectaras cinox farain dati anse sez becci farug da ple den ers.
2: Denza c'è vegel dan tant schon di respect, cumidar a navos da bios in convenzional. La reazione da cliente a cliente.
3: Vain forse un primo giro un po' tema per vedere la fiera ci dà forse un po' un cemento, ci sono che label da bio, ma poi überhaupt sto niente problem. Noi vain giro più o meno tutto, i nostri clienti ci sono più in avanti, i prodotti, vor allem i cagil, i prodotti da latte da ciora. Il prezzo è un po' di erti in avanti.
2: Uscea ci visur tot consteta la decisiun per i por da cioras an ursas an cadegna. Ed el dei cel remarcia ter la jocht ci seia actualmanc prest pi domando produkts regionals ci produkts da bio. A ken seia tanti cas ter la jocht indigena scuertiz giasts. Resumons a lascia deir, bio stat per ena moda da producir an armoneia cun natera, animal e veta, ed o usceia ir bleras reglas. Per its managis poc in montar, in grand invest da taimp, lavour e resursas, a ken bec automatic cun da plegudogn. Alla fin resta bio savenz ena domanda da persuasiun.
1: Bio o na? C'è sta davo a label bio, quant bio is grigiun, c'è un avantaggio e disavantaggio dell'agricoltura biologica. Se voi avete mo domandas avertas, esce bondrius, si fat quel click via rtr.ch esce fondrai in l'articolo della Marena.

0: Les novitats de RTR.
1: Tre semnes pi baut ca usità en il signoradi alla vendemia per part già cumanzà. El duoc regiun resta alla testa del Swiss Epic verdreberen dun ad Andrin Bailey finesce la quarta etapa scotterz. Del centrumes di datina mascheide de Soleil en Nivels quater maximal mein 25 grads. De plide quals temas ad Laura dati ussen as novitats de las dodisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Per vide la stat de Celiras a Sicira comenza la vendemia en Blersleus queston già la vust, quae en bun trais emnes pi baut ca usità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenza questemne cun la raccolta. Tenor al commissari de Vingrejun, Walter Fromm, nen bec tot les regions portugiadas tutine fic de la Sicira. Il piper eclità sa in les vignes en il vest de Maia Vila ad en l'ost de Flesch. En Blersleus, detia plinavant en elicales ives, sein fic pitschnes u schia from en vers l'agentura de novitatskisten STA. Malgra u gist per videla unde de Sicira, prognosticeschen etnologs però che l'anada 2026 pudes dar ina dina fic auta qualitat. La Partida Popolare Svizzera se prepara sin in combat consequenten contra ils contracts con l'Union Europeica. Alla radunanza de delegades e delegats a Bar, ha il president Marcel Detling dit che la partida se prepara sin plirs referendums in contra les convenies con l'UE. En ses plet ha il pretendide delegades e delegats in engagi senza compromis per la democrazia svizzera. Schina detia negina votazione del pievel obbligatorica, stoppia la PPS cumbanter mincia cun vigna cun in referendum uscia Detling. A cunquai Alex Triur. Suenter la taccia russa sen in centra da compra en la metropole da Krivi Kirri el dumber d'un frendes s'augmentas in almain sedisch. Pliras persunas sein angsperides. En plis sein radund 130 ulteriures persunas venides blessades. Quia comunica al president ucranais Volodymyr Zelensky. En la capitale Kiev sai venimazza almain ina persona ter ina attaccia cun drones e raquetas. L'Ucraina aere regisin las attaccias trander autor cun ina attaccias in ina raffineria dieli en la regione da Samara. E o da Mosca dati rapports de wart attaccias cun drones ucranaises. En la dispite da commerci trander al Stadis Uniz del Canada naida negina convenia. Cun quai incasession al Stadis Uniz ossa dazis da 50% sin certs products canadais. Il chef de la regenza canadaisa, Mark Carney, annuncia a madem temp che il Canada venia ad introducir dazis en la madema autezza. Il Stadis Uniz en cun distanza al pli important partenari da commerci per il Canada. Ad per il Stadis Uniz doce al Canada ter ils pli importants marciats. La relazione tra ils dus paiais es a peggiorada da pica Donald Trump e en uffici. Il Stadis Uniz rinfaccian al Canada da discriminar products americans. Il Canada refusa las rinfaccias. Anus restein en il Stadis Uniz. La eine drejada federala declara il stop de visums d'immigration per burgais de 75 paiais. La regulazione saia illegala, uscia l'argumentazione. Depi il genè ne sovenivan persunas dels paiais pertuciats ne gins visums d'immigration pli. Pertuciats eran trander auter stadis en l'America Latina, il Balkan, l'Africa ed il Proxim Orient. Il Ministeri dell'Exterior veva argumentà al stop de visums cun il fatg che persunas dels 75 paiais aien ina autorisce de retraich prestaziuns sociales. I dank der in Novitat del Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen cun Fedri Barandun ad Andrin Bailey suenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Als dus Romanches an Terminaletappe de Dots a Tavausch go terz cun in Retard de 53 secondes sin als Victors Talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de demaun, meine al duo de la Pont uscia anche il classement general con un avantage de 2 minutes a 35 secondes.
2: La meteo.
1: Il fatto che si tratta di una scheide di sole a nivels, con la temperatura di maximalmente 20 gradi. De Maun vinge l'ora per grande parte per spè bel, ed in sic pliciaut con fin 23 gradi in la regione di Coira.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredisch in direzione San Bernardino, stagna il traffic tra der Rechenau e Rottenbrunnen. In Val Calanca e la via Trante Molina Nord ad Arvigo sarà da provvedere Boves. In il Mesauke sarà la via principale Trante Lo Stallo a Rovaredo, quai madema mai provvedere di Nebova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Con Stefano va in un'impresa con il nostro progetto, i nostri amici ed amici, i Ladins Dolomitans. In una visita per un artista Ladin, fa in questa prossima mezz'ora scoprim, e loro dodine qua a modo Swiss Epic. E hanno voluto domanda perché dai partecipanti da passa 40 nazioni, ma pacchi svizzeri e pacchi indigeni. Elias Zuzeas al microfono per voi, bel c'è una sua compagnia.
2: RTR. Danus? Per vous.

0: Sant'Ons fa qua con calma.
1: Il père fa joa da sera come da venire sopra Promozec e mi berba a una bergstata Piltrauer.
2: Mes bab si pleiva la saira sculturas e mes barba veiva in officina. E personal manch na provai guarda se sono adatta per far sculturas, lura ne ha fatto la scuola d'arte e più tardi rivi mi acci in officina.
1: I do 6 anni e mi pomtu promiconti e scomincia con la pitla bergstat.
0: In la Val Gardena è ziplar sculptura su una tradizione che è da spiol di 7 avvolgentiner. Da più bot feva qua mincia famiglia per guadagnare al spera pro. Oz, da è mora d'ont 45 intagliader su una desa, punta Thomas Comploi ci fa qua e tot sia vita. Sia specialità o se sguardi in generale la Val Gardena, figures de sogns, obiecti sacrals. Figit in rare svezzer sculpturas più modernes. Actual manches Thomas Comploi vide d'una sculptura 1,5 meter, un trunc de l'ain de nus, es la base per cominciar.
1: Mi piltauer preferito è il Tilman Riemenschneider.
2: Meis intagliader preferì es Tilman Riemenschneider. Ci fa sculpturas gotiques e aer publicia cudes. Quist da una sculptura tenorel e daur circa 2 mais per nera fin.
1: I cas avei 2 mans fin cli fina.
0: Con la resia motor ven tagliar grop, con martè da lain e scialpen larch le structuras e con scialpens fins las finezes. Il prodotto finale è una scultura filigrana con tutti i dettagli.
1: Il turismo che si è sviluppato gli ultimi 5 anni.
2: Il turismo ci descriva gli ultimi 5 anni qui a Prono, in nostra val, non ha tanto interesse per il nostro lavoro. Qui sono cinesi, coreani, americani, australiani. Qui hanno altri interessi. I nostri clienti vengono dalla Germania e dall'Italia.
1: Nos clienti fotodas italiani.
0: Machines modernes fanno in di sculpture in serie. Bleras da quelle mille sculpture che svezza in Bleras Bottias e la Val Gardena non sono fatte a man. Una concorrenza per Thomas Comploi. Es, il intagliader da sculpture, ha sanctu vi proteggere e quai ha fatto in dels colleghi.
1: I cal è stato molto su dalla Camera di Commercio di Bolzano.
2: E quel è sì per l'Unione de Commerci a Bolzano, appunto per lasciar confermare con un buon su mince sculptura per differenziare le sculture fatte in serie da quelle intagliate a mano. Sper quai dai loro un certificato, usci il comprador sa che la scultura sai è fatta a mano.
1: Poi il cliente che compra ha una sicurezza che si fa a mano.
0: La Val Gardena, la Val dels Artists, de sculpture sacrales, che si incontra in baselges o chapelles, o per blers e rechazas con reliefs e figures sonches. Quar ora l'avenir dels intagliaders de sculpture, su in quella domanda manaia Thomas Comploi?
1: I creinia clavasot, la se muda, però io mudrei nia plu. Io resti per qualche imparare, sei da fare.
0: Il non crea che questo lavoro va sotto, ma il non smude più. Thomas Comploi resta per qualche imparare.

0: Il Swiss Epic, la corsa extrema de mountain bikes sur 5 dies va a fin de man. Quest'on, la corsa manà sur sendes e trails de l'ingiadinota a Tavò, magari di mena dus meccas del sport de mountain bike. La partenza sono stati bun 250 teams, vuol dire don 500 atletes ed atletes e quai da passa 40 nazions. Il Swiss Epic è il frar piccion del Cape Epic in Africa del Sud, ed è sconciante sull'intero mondo. Qua ci dai noi, la grande parte dei partecipanti e partecipanti viene dall'Ester. Als Svizzers, in postut indigenes ed indigens, mancano un pa, ma grazie alla corsa alle avanti casa. Andreas Vialand.
1: Americans, Africans, Australians e si capesce in mantun europeans. Il Swiss Epic, carmala mountainbikers e mountainbikers di Antirmon. Bien se attonte per cien vengono di exterior, in atiarza in Svizzers, e da quels in se capesce in cins grigiuns, denton quels in rars, malgrat che la corsa tirnus avon es casa.
2: Capevo lei si buona!
1: Di Pierina Belli che parta un pel team RTR e caluvrau in cins ons per l'organizzazione del Swiss Epic.
2: Forse si sca, che il gin ha nus mendia sowieso, schon che ho traso con bello, che ha un busch il squitch de venire fa quei, aber io sto di eva, io ho per nus indigenze, si. Balletzi esce nus in Knuschiners Trail, si, ed è proprio per quell'atmosfera e tutto.
1: Pudes esser in ragion che gli indigenz dien, quella region en conosceu già e stos per quel buon faleu in a corsa. Il fra Andrin Bailey in dils top cracks alla partenza, ad incan conosce feit bain quella scena de corsas creion vida d'autres ragions.
3: Io creio che Biarfa non sempre un po' gen con bello, l'estem sempre un po' fa corsas, che gaudem semplicemente di ciò con colleghi con bello, nisse il bike, l'estem si gira in a ragion. In finale forse sono finanziale, adesso partecipare a quella corsa con ciclisti da hobby, corso in pulita da ne da partenza, l'esse si gira emotivo. Cioè.
1: In motiv, chi insauda ad in a puspai, il Swiss Epic e Bobien Marcau. Per in team da dus, costa quella corsa da ciundis, varga ciunmeli francs, compriva il da ne da partenza, hotel con mesa pension, nutriment durant la corsa, in service, de chage ubridia il velo, in pinch support ad encins regals. Vinden ton divisau in service supplementar sco in paquet da massage, in service da reparaturas dil bike ni ena combra sempla, lu costa quell'entir aventura spert 6 meli francs e da pli, e quai senz il viadi al liug da corsa nota bene.
2: Gè, sin stait l'entur in clarni e biaraps, aber sin smere c'è che tutte vos dir, ti vins cheu as hotel, stos a c'me patricciavi da nuot auto che i convello, ed eba ils organizzatours, e quai vin t'oplicare, il demigliavi implicare, ils hotels vin implicare.
1: E da quai ein els organizzatours per charts. Corina Feuerstein, la direttura della corsa Swiss Epic, ha tutte capienze che bain in qualin di na, io in me mia car.
4: Das ist so, das Leben ist nicht gratis, die Kosten werden immer höher, das ist ein bisschen bei allem so, aber es ist eine Woche, wo einem für immer im Herzen bleiben wird und für das lohnt sich der Aufwand, ob finanziell oder logistisch zu gehen, lohnt sich definitiv.
1: Mo.
4: Es ist eine Woche, es ist nicht einfach, man kommt schnell einen Tag etwas fahren, man muss schon parat sein, man muss trainiert sein, man muss ein paar technical skills haben, um das zu bestreiten.
1: Pia Bo in der Kurse per Mincin, Frank Bo. In stoesser tranaus e ve entameun il bike. Moi oi en minchacas in aventura tot speciala malgrat il strapaz. Rolf Belli, dil team RTR, ha fatt diverses curses epicas dentro Outrail Cape Epic e duon per l'empremaga alla partenza dil Swiss Epic.
5: Il Swiss Epic ha cement per mincia velo zipedisco va con velo da montagna, cioè si esser in a fine mira di egge sci simple da prendere parte che è da lezza ne ho dati a cement negli inescise da bufacune.
1: Mo è a Rolf Belli crode e ne la munconza dil participants indigens.
5: E fosse sco avon in pera ons al no capliers, logans figlievan cun eri halt en quei sen tec pi interessante, sa schon esser che ante quels can fac cun schon in perga che il percorso è di 1 milione di anni io vai al John Faccio lui fa ne forza bupli
1: ad in puspai etappa semejontas als costs e frange in Paul Gost da fa courses che usa piarder tirbiars cui in divers motivi skill d'ombra da participons explodesce bugistal Swiss Epic Con 250 teams sind ils organisatoris d'Anton tutine contents. Con son omens ai fech biars, las donas, quellas meuncan da l'autre meun pulit. Certas categorias da donas han mo in ni dus teams, a schia kins vein pia nyang d'occupa il podest.
4: Ja, die Frauenquote, die ist bei unseren Rennen ist 10% Frauen, 90% Männer. Wir probieren immer wieder, um das ein bisschen upside zu bringen. Die Thematik haben nicht nur wir. Ich glaube, das ist etwas weit verbreitet. Ich glaube, oft ist es einfach der Respekt, dass man das Gefühl hat, das schaffe ich nicht, weil vielleicht bei den Männern das Selbstbewusstsein ein bisschen grösser ist. Und ich glaube, bei Frauen braucht es vielleicht ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, um sie an die Startlinie zu bringen.
1: Chissà, forse vesen tot quelle cifre so outer il 2027. E lui previu de manà atrasi il Swiss Epic, nu è exact e boclar. I venden ton ad amidades ed adattazions, quoi ha il comité d'organizzazione confirmau. E clar a ie che la pon e l'engedina ben boplia fa parte del Swiss Epic, quoi contract da traisons va a fin ed ils de la pon a nos autres plans. A schia che il Swiss Epic ad encuri nievliuc da partenza, forza è in a nova destinazione el Grischun.
6: Balvus, al puls del sport regionale.

0: viel Leichen betreten das Lokal.
1: Bibiza e Soda Zitron. Qui c'è RTR. Das du de Gemetz.
2: RTR. Les gratulazioni.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con agua minerale. Bognaengiadina.ch.
1: No gratulai al meno dos jubilares in questa missione del 22 de Wurst. Sco a dünna. Sco prüm congratulazioni. Ci sono arrivati inscritti via formular rtr.ch. E l'ora dai qua telefoni e WhatsApp spontan. Tot tenor vos gust, tenor vos jubilares e vos jubilares. E la fine della missione tra la busta per una jubilare e un jubilar. Da dots ci sorvegno dos bons per Bognaengiadina a scuola. Tant davart l'urari, il microfono si accompagna Elias Zuzeos, Romancia Allegra. Tina Raffiner der Detz, a oz o tante ons, ed è da spelere sco prüm una charta ci desrivada inscritt, cula posta, chara mima, per se so tante avalanda vita l'ane gratular, gli vigente tutto il buon sandà fortuna e fitch bler sulai. Jodete es di e lascia il bain tuis la meldre mimma del mond. Speranci nus podain passantare mo fitch bleres e belles ures insembel. Una grande branclada ti e figliola ladina con Mauro, Xenia, Michel e Levin. Per Tina Raffiner der Detz sa annunzia al frar per gattular per la tantavel. El scrive qua via formular RTR Ciara Tina. In nome di tutta la famiglia e gratulain per te so tanta avel anniversari e ci vigente tutto il buon. Erci no c'è il male a turmenten, io da oggi un bel dì con tutto questo ci zun de struus e questa sera con un per belles cianzuns del cor masch da der dez. Grazie ficciun per tutto questo ci hai fatto e fasch per me, tes frar Josef. La musica, quella vien cantata, la cianzun vien cantata dalla perla, dal cor da Baselgia Misteir, la perla zopada. Però tanto Tina Raffiner d'Ardez, non ci vigente tutto il buon.

La perla zopada, cantata al cor da Baselgia Müstair, partina era feiner der Dez e la celebrescia oz 80 anni. Noi è una trun, in gioce Hildegard de Mund, sta in la casa San Martin e la Eser, oriunda da trun, oz 87 anni, e non da sempre leer, al seguente plez, oz festivesse la giubilare Hildegard de Mund de trun, si occionta si a tavola di una scienza. Il concurso d'enzi, il personal, e la mia casa della casa San Martin, già vige nella giubilare buona sanadat, contentienza, tu ben per l'avvenir, e bia bia la sura stirnuse la casa San Martin. Già vige in una biala fiasta da natalezzi. Nota l'aina il cor viril trun, col classiker, col sempre verde, trun sotto il igi. Però tanti set ons, Hildegard de Mund de trun, già vige in tutto il buon.

0: A tron, zoteligi, centado cor vir il tron, per Hildegard de Mont de tron, ci ha 87 ans. In 20 minuti, in saluna, vota live et las gratulazioni als 22 de vost. Questa va mezzdì, cort passa las 10 a Daniel Weger de Cuera, telefona per la cupina e les rivai la lingia, per gratular a sia sor.
1: Il danza mia sor, Anna Töna, Töni, de Favogn, al 76 anniversari, de la lesa di avvisar in questo modo s'andai fortuna e se la desse restare se esco qua c'è lesa.
0: Notre metain, la tazza d'anniversari con imperducerias alla Anna Töna Töni Weger de Favogn pel 66 abel. Tutto il buon e bler plagiare col pacchettin.
2: Per vos
0: So, ciao gratulantes, ciao gratulantes. Mis blog de notizias is pront per notar noms de jubilars. Telefonai 0800 25 25 30 per gratular live al radio a vossas ciares e ciares cien ozzels 22 de vost anniversari. 0800 25 25 30, coole chance per una persona, ci godonia 2 bons pel bon termal. Noi sono qua fin quart passa luna. Tempo vonde per tot vos gewüss. Per fare un po' feste qua. Pro RTR, na? No?

0: Disney Shocking Blue, Venus.
1: Un quart d'ora l'oris luna e non va in fin già la prima. Gratulante qua vi è nolo 825.30 e l'ora delle gratulazioni. Pia Bruder de Vela, allegra buonasera.
2: Buonasera Quera.
1: Esur lascia della il palc.
2: Io le gratulagia vi già tu vien a nostra super cara vicina Varla de Mont, la sia sora Rumalina, Teresa, de Vatiz. Già delas in Valencia di un grazie per tutto quello che Barla fa per noi molto bene chi sta attenzione ad un gran saluto della nostra figlia con sua famiglia Xenia e Daron che si allegrano lì di dire Barla lui le sue un gratula a Nico Casanova e già vi già tutto bene a costruire una bellezza fiasta del vice che ho vela.
1: Oggi di meno una festa in cui ci si può celebrare un po' giubilare e giubilare, so, a Villa?
2: Sì, io me ne sono.
1: E le giumbline, fanno le magari insieme la festa?
2: Bossa vince. E le fanno piuttosto l'altro giorno insieme.
1: Ah,
2: perché okay. In una vatizia di una Villa, allora si dè. A Brunus mangi di spero di.
1: Ok, quindi non allora la domenica al vivo tanto le giumbline.
2: Io non ne sono.
1: Ok.
2: Forse se vedono, sono esperti, sai.
1: Ma speranza, per una bella festa, ci sa.
2: Forse.
1: Non vengo in musica, in giuvisce musica combinata per tutte le tre giubilari, il clom della graina di Alexi e Marcus.
2: Sì, bene.
1: Donna Pia, grazie per il telefono e di una bella festa.
2: Grazie a lei, ad invidia qui.
1: Grazie. Arrivederci.

0: Il clom della graina. Alexi e Marcus vanno ad udigiste per trais giubilaras e giubilars. Las giumblines Barla de Monte Trese Caduff e el Nico Casanova. No fain un silin in giardina, ad ardez in gioce Yvonne Andri spetta per gratulare. Allegra, donna Yvonne.
1: Allegri, Lies. Hai avessi de gratulare a Tina Raffainas per se sotto a un tavolo. Ciao a Tina. Per questo anniversario tutto il buono, c'è tu sblede sandamo, c'è un'orista sfriscia, è una buona secca, ma ci va lì stesso bene. E c'è un po' di un'avanti, in avanti una buona amicizia. E allora, fine allora più tardi vivo insieme.
0: E dai una piccola festa con chant, vai a fingere di oggi in una gratulazione, col cor?
1: Il cuore va a chiunque spalotta un tavolo da Tina, è stata blera zonza chiunque dura, ma questa non è una tradizione c'è il cuore, o durante i statuti c'è il cuore, c'è i vinci a un tavolo, spalotta un tavolo, non ha un tavolo, dice in avanti.
0: Qual è una bella tradizione?
1: Ah,
0: ok, qual è di meno il programma però tanto onz Tina Raffaina, però è giusto mo in otter giubilare.
1: Hai, allora vi sentiamo di gratulare a Domenico Federico la Luna, ci disse che c'è un cibos, c'è un staglio turistico, e oggi viso tutto il buono, c'è il resto frisi, poi altri, si è pensione con sia donna, e vai, in avanti flotti insieme.
0: Ok, e qua combinare con, giusto, lascia dire, un tocco per fare un po' gusto in questa sera, no? Il corno sta ardez, il sign da notte.
1: Super. Niente, grazie Fitch.
0: Donna Yvonne, grazie a te, una bella sera, una bella festa.
1: Grazie, bel dì.
0: Grazie.
1: Arrivederci, grazie.

Il cor mas da ardez. Cul sein de not, non vendo dico avant gratulazions per Tina Raffiner, d'ardez ci ha 80 ans e domenic Fedric la luna oriunda boscia ci ha 63 ans. In radont 4 minuti, 6 minuti ci sa esa luna, non vendo un pa tempo qua e l'ora delle gratulazions dels 22 de vos, ci lavet gratular live qua al radio, telefonai 0800 25 25 30. Coole chance de sornir dus bons per bon giardine per la giubilare al giubilare. 0800 20 25 30.

0: Qua pro vas radio ist noch im Metzels Gratulations kurz passat Lüne in Deutsche Wupp levet ihr gratulare via SMS WhatsApp Nummer ist 079 200 7097. Noble ein was Messaggi in was Nom e della Jubilare al Jubilare ci ven qua manzuna alle Chance sün dus bons pel bon in giardina. No man ci finge il primo Messaggi WhatsApp col dascia giusto per leer per la Anna Töne Töni, da Favon, Chara Anna Töne, per te 66 anniversario, Giovigianus de tot cor, Sanda e Fortuna, Belcida a te. Saluts Daniele ed Anna Maria, per la Anna Töne Töni. Scha ervo, levet gratular ad una giubilare, via SMS, via WhatsApp, scilura, tramitai un messaggi 079 200 7097. Noi siamo qua almeno fin quarta passa l'una. Si desde più gratulazione e più lunch. Ci sa.
1: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

0: În pa fește cu ai lura de las gratulațiuni. Se spăsa lună, nu va în alt telefon. Fingea. Pront al prossim gratulant. Rudolf Brillisauer, de dardeță la parat. Alegră, să Rudolf.
1: Hai, alegră. Cu ai Rudolf Brillisauer. Eles gratular a tindera faina pel 80 e a Domenico Padrì da Bosch pel 63 anni.
0: Forse stessi la muff fare al radio
1: da voi. E fortuna. Hey, vai al Samelder.
0: O Samelder. Also, Sandà e fortuna, vai na dodici mo.
1: Se mai fortuna e tot el bun mai fa.
0: Vale el oz er far fest un pa? E na tu dici cianta mo in co?
1: Na, con botta 84 non viene più far fest.
0: Io da er sin distanza.
1: Ehi.
0: Ok, ma un pa feste auditive po dene crea far radio qua. E la mongiovis de musica, la cappella soldanella, col soldanella schottisch.
1: Sì, preciso.
0: Ok, sono Rudolf. Grazie per il telefono. Una bella fin d'efna.
1: Una bella fin d'efna.
0: Grazie.
1: Elias.
0: Arrivai.
1: Tutto il mondo.
0: Era del.
1: Arrivai.

La chapella soldanella cul soldanella shotis. Questa è una corrompo di una simpala leva, c'è qua il nome, il titolo, con l'interprete precisi stesso. Basta, questa è un gevush per da Rudolf Brillisauer d'Ardez, per la Tina Raffiner e per il domenico Fadri per 80 rispettivi 63 anni. Se restiamo pochi minuti, ci vai a tenere un gevush da placzare qua sia qua via WhatsApp o via telefono. Il telefonin RTR fisso numero 979 200 70 97. Tutte le giubilari, tutte le giubilari hanno la chance alla fine dell'emissione da guadagnare 2 buoni per il buon ingiadino scuola.

0: Les novitats ter RTF.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vingen cetadas mortas, trais ulteriures resten sparides. Del dua romanc resta a la testa del Swiss Epic, verdriberen dun ad Andrin Bailey finesce la penultima etappa, sco terz. De pli de quals temas ad Laura, dati ossen as novitats delas duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigon a Tusaun del vendredi notch en duas de las cinc persunas che valivan sco sparides en tant vignides cetadas mortes. Quai comunicesce la polizia centunala. Trais persunas en anc adine sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiet sae però vinavant periclitada cudar ansemen, quica engraviesce las lavurs. La ragion per cui il baiet con usteria ad abitazions a Brigia ne anc adine bec clair. Der la disgrazia, en plina vant 8 persunas venides blessades, duas de quelles greve main. Ulteriore 6 persunas che se cetavan en la casa en venides de mitjar de las flomas. Per vide la stat de Celiras a Sicira comenza la vendemia en Blers Lieus queston già la vost, quei en bunt reis emnes pli baut ca usità. En il signoradi an Blers Viticulturs già comenza quest emne cun la raccolta. Tenor al commissari de vin Grejun Walter Fromm nen bec tot les regions portuciades tutine fitz de la Sicira al pi periclità seines vignes en il vest de Maia Vila aden lost de Flesch. En Blersdeus, det je plinevant en elkeles ives, sein fitch pitchnes uschia fromm en vers l'agentura de novitatskisten SDA. Malgra ugist per videla unde de celiras, prognosticeschen enologs peroca l'anada 2026 podestach ina de dina fitch auta qualitat. Egen weiter il Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen kun verdreberen nun ad Andrin Bailey, suenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Ils dus Romanchs an Terminaletappe de Dots a Tavausko Terz, kun in retard de 53 Sekundes, sin als Victors Talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de Damaun, meine al duo de la Pont uscie anche al Klassement General con un avantage de 2 minutes a 35 secondes. E dankte la Formula 1, al pilot de Mercedes George Russell a gudignale corse de sprint del Grand Prix del Pays Bas, quai avant Charles Leclerc en il Ferrari, a Lando Norris en il McLaren. Il leader del Campionato Mondiale, Kimi Antonelli, a stuisse contentar con Plaza 4. Al pilot de Audi, Gabriel Bortoletto, a sconovavel biper pauk magandalas plazas de punts. Oz alles quattro valora vinavant con il qualifying per il Grand Premi de Damaun.
2: La meteo.
1: Os è fermes dir at inem scheinte de Soleil a Nivels, quai ter temperaturas de maximalmein 20 Grads. Damaun vingelora per gonde part buspe bella der in zig pliciaut con fin 23 Grads en la region de Coira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trädisch in Direktion Semmenradino stagna al Traffic trantach Cura Sid a Rottenbrunnen, en Valcalanca elevia trantach Molina Nord ad Arvigo serade per Vida Boves ad Enil Mesauc e serade la via principale trantach L'Ostallo a Rovaredo, quai medema main per Vida Dina Bova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.
4: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

מוזיקה ברינה שקדים. פר צי. פר מאי. אתי אה. סימפלמיין.

0: Les novitats per RTF.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persones vengen citades mortes, treis ulteriures resten sparides. Ed in Spagna ston cients de persones de nov mai venir evacuades po vede din incendi de Guaut. De pli de quals temas ad Laura, dat die ossenes novitats de las treis, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun del venerdì notte, en duas de las cinc persunas che valivan scosparides, en tant venides jetades mortes, quai comunicesce la polizia cantunala. Treis persunas en anc adina sparides. Les lavurs de cercia continuescien, il baiet sae però vinavant periclitada crudar ansemen, quica engravgesce las lavurs. La ragion, perché il baiet conosceria ad abitazions aprigia neanc ad ina bec clara. Der la disgrazia in plina vant 8 persones venides blessades, duas de quelles greve main. Per vide la stat de Celiras a Sicira comence la vendemia en blers lieus queston già la vost, quei en bun trais emnes pibaut causità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenzà questemne cun la raccolta. Denor al commissari de Vin Grigion, Walter Fromm, nen bec tot les regions portuciades tutine fitch de la Sicira. Il piperclità seines vignes en il vest de Maia Villa ad en l'ost de Flesch. En blers lieus, dette plinavant en el que les ives sein fitch pitchnes uscia Fromm en vers l'agentura de novitats kisten STA. Malgrà ugist per vida de l'unde de Celiras, prognosticeschen enologs per occa la anada 2026 podestar ina de dina fitch alta qualitat. En la regione spagnola da Valencia se derase in incendi de Guaut vinavant. Per vida las flomas an entan stuvenir evacuadas redont mili persunas en la vishnanca da Gatova. L'incendi, che era rot ora la gievge saira per vida di inciamec, ne saia anche becce sot controlla uscie las autoritats de catastrofa. Finir saira eines flomas ars in a surfaccia de passa 400 hectares. Danach les dates del System d'Information per Incendis de Guaut de la Commission Europeica an els Incendis de Guaut de questa Stadt in Spagna entant brigia in a surfaccia de passa 2200 km², quoique deplica la surfaccia del Centun Songall. I dank der il Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen kun Vertrieberen Dun ad Andrin Bailey erswenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Al dus Romans an terminale etappa de Dots at de Vausko Terz kun in retard de 53 secundes sin als Victor Stalians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de Demaun, main al duo de la Pont uscì anche al Klassement General con un vantaggio de 2 minutes 35 secondes.
2: La meteo.
1: Als wenn du mir die Datine mascheide de Soleil a Nivels, quai der Temperatur ist de maximal 20 Grad. Demaun vingi l'ora per gonda part busch pe belle, der in zig plicciaut, con fin a 23 Grad en la Region de Coira.
2: Vias e Traffic.
1: Sin la strada a Tredi in direzione San Bernardino, stagna al traffic tranter Rechenau Rottenbrunnen, in Val Calanca, elle via tranter Molina Nord ad Arvigo, serade per via Boves, den il Mesauc, e serade la via principale tranter lo stallo a Rovaredo, quai medema mai per via di Napova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendigron a Tusaun, duas persunas vingen tetadas mortes, trais ulteriores resten sparides. Ad en Spagna ston cients de persunas de novo mai vinir evacuadas, provide din incendi der Guaut. De plide quals temas de Laura, dati osse les novitats de las quater. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigon a Tusaun del vendredi notte en duas de las cinque persunas che velivan sco sparides en tant vignides getadas mortes, quai comunicesce la polizia centunala. Trais persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cerce continuescien, il baiet sae per ovine vant periclitada crudar ansemen, quica engravgesce las lavurs. La ragion per che il baiet conosceria ad abitazions a Brigia ne anc adina bit clara. Ter la disgrazia en plina vant oc persunas venides blessades, duas de quelles greve main. Ils verts ne volen bit plic al consiglier federal Albert Rösti, co-minister de l'ambient. A la radunanza de delegades e delegats de la partide a Fribourg, a la presidenta Lisa Mazzone, pretendi che Rösti stoppia sa retraicht a ses departement. Mazzone argumenta la pretensión cu la responsabilitat de la regenza che stoppia en ses eils midar al curs. Il Consell federal stoppia dar prioritat al clima a prender mesures urgentes per la adaptación de las citats a las regions rurales u er investir en la protección del clima. La presidenta dels Verts ha criticat al tegeich del Consell federal durant les ondes de celiera questa stat. La Partida Popolare Svizzera ha sco specià approva unanimamein la iniziativa da neutralitat der sia radunanza de delegades e delegats a Bach. L'iniziativa della quale al Pievel Svizzer decide als 27 de settembre pretende in pratica da neutralitat stricta. Ella voltrà der autoscriver en la Constitution in a neutralitat armada per adina. Pline Wand, vul ella fixar in vast schumont de Sanktions. Il Ciao de Vosla Initiative da Neutralität e l'anterior Consiglier Federal Christoph Blocher. En la Region Spagnola da Valencia se derase in incendi de Guaut Pline Wand. Per vide las Flomes an entan stüvenir evacuadas radunt mille persunas en la Vishnanka da Gatova. L'incendi che era rot ora la Givja Saira provede din Chamech ne sae anche bece sot controlla, uscì las autoritats da catastrofa. Finir Saira ein las Flomes ars in a surface da passo 400 hectares. Denoch las datas del sistem d'informazion per incendis de Guaut an als incendis de questa stat en Spagna entant Brigia in a surface da passo 2200 km quadrat. Che deplica la surfaccia del centun Songaglia.
2: La meteo.
1: Al centro mesdì dati una mascheide da Sulei e Nivels, quater temperaturas maximales da 25 gradi. De maun vengilora pagone part buspe bel ed erinzig pliciaut con fin 23 gradi e la ragion de Coira.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredisch in Rektion San Bernardino stagna al traffic tranter Rechenau-Rottenbrunnen. In la Val Calanca e la via tranter Molina Nord ad Arvigo serade per via Bovas ed in al Mesauc e serade la via principale tranter Lo Stallo a Roveredo, quai madema mai po' vede di Bova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vien cetadas mortas, treis ulteriures resten sparides. En Spagna ston cients de persunas de novo mai venir evacuadas po vedet in incendi de Guaut, a de maun vien puspe pli bel der incic pli chaut cun fin 23 grads. De pli de quals temas de Laura, da di os en las novitats de las cinch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Center l'incendi gron a Tusaun del vendredi notte en duas de las cinch persunas che valivan sco sparides en tant venidas chetadas mortes. Quai comunicesce la polizia centunala. Treis persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiec sae per ovinevant periclitada croda ansemen, quaca engrevgesce las lavurs. La ragion per che il baiec cun ustaria ad abedezions a brija ne anc adina bec clair. Der la disgrazia en pline vant oc persunas venides blessades, duas de quelles greve main. La Partida Popolare Svizzera ha sco specià approva unanimamente l'iniziativa da neutralità der si radunanza de delegadas e delegats a Bach. L'iniziativa pretende in pratica de neutralità stricta. Ella voltran der autoscriver en la Constitution in a neutralità armada per Adina. El ciao de vos la iniziativa da neutralità e l'anterior consiglier federal Christoph Blocher. Les delegades e dels delegats an plinevant decis la parola de na de vart la iniziativa d'alimentazion, quella voltran der autor ca la Svizra producesce setze de plimangetivas. De vart las duas iniziativas vegn vu già als 27 de September. Als Wert an die Ortsredonanze der Delegades e Delegats a Fribourg alle Partide zander Autor konfirma chi sei de vitar in Return alla Energia Atomara. Pline Wand alles Delegades e dels Delegats approva in a Resolution per in Politica del Klima pli positiva e solidarica. En pli an als Wert decis pires paroles uscia in na alla iniziativa da neutralitat e della midada della legge de guerra ad in gie alla iniziativa che vuol rastrenger fieus artificials. A cunquai all'exterior. En la region spagnola da Valencia se de rase in incendi de guaut vinevant. Per vide las flomas an entant stuvenir evacuadas radunt mili persunas en la Vishnanca da Gatova. L'incendi, che era rot ora la Gievge Saira per vede d'incemec, ne saie anche bec sot controlla, uscie las autoritats de catastrofa. Fin ir Saira, ein las flommes ars in a surfaccia de passo 400 hectares. Denoch las datas del System d'Information per incendis de Guaut, an als incendis de questa Stadt en Spagna entant brija in a surfaccia de passa 2200 km quadrat, quecche deplica la surfaccia del centun Songhai. L'Iran lubesce a navs de petroli dell'Iraq de passar la via de Hormuz. La lubiencia speciala giaia en vossinina de las pli importantes pretensions dell'Iraq durant in a visita del president del parlament iranais de questemna a Baghdad. Quai rapporta l'agentura de novitats Irna. Quella ne fa però ne gines indicazions de vart quantas navs can fin ossa passar la strecce maritima a scella lubiencia valla a lunga vista. Denoch als Stadis Uniz ni zege l'Iran la cooperazion cun l'Iraq per sviar systematica mein sanctions. Egen guaiteril Sport, al Swiss Epic resch al Team Indigen cun Federi Barandun ad Andrin Beli erswenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Ils dus Romans an terminale etappa de Dots a Tavau sco terz, cun in retard de 33 secundes sin als Victurs Talians Stefano Goria a Davide Focoli. Per Andrin Beli in a situazion grandiosa.
2: Quei tre come ella in questo insieme e dove vende sono scavo portare al 4G, dove vende scavo guadagnare in etappa. Insieme mi va in avanti, vale da restare tutti in realistica, è la concorrenza di Ermabu, ma non essere persuadito che venga bene.
1: Avant l'ultima etapa de Damaun, meine al dua romance al Klassement General con in avantage da 2 minutes a 35 secondes in ils concurrenz italians.
3: La meteo.
1: Der Morgen wird begonnen, der Part Busch bei Bälen, der in Zig blitzschaut, con fin 23 Grad in der Region der Cura, in Lendi di Notte, basti per ein Turn des 9 Grad.
3: Vias e Traffic.
1: In La Val Calanca e la Via Trantach Molina Nord ad Arvigo serade per Vida Boves, Daniel Mesauk e serade via principale Trantach Lo Stallo a Rovaredo, quai medema mein per Vida Dina Bova.
4: Quai entstad es las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
5: Daniel Albertin, quasi la faccia della boda de Brinzals, ci si può dire, ci si salop, da io si è mandato in ciò alla fine di quest'anno. Quest'anno è probabile l'ultima sera di informazione.
6: Io posso schon dire, le schon greve, o arriva a 97 sere di informazione, di vengi a differenti time presenti anche le sere di informazione. Ad all'altra parte, in so via che sera, cerco in tutte le sfide ci vengono in se porto, della popolazione di inser porto di spartucias da quella sfida.
5: In invista in sesi in pisa mainz, du dine qua la prossima mezz'ora e dann s'occupa in più tard l'uomo del sport, concreto del Swiss Epic. Alias zu Zeus al microfono. Questa sera pro RTR, bel, c'è te live.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTR. Son de saira quart pas a las 5. La boda de Brinzals quais erli storgia de Daniel Albertines, poi dir. Il presidente comunale d'Albula Alvra als ultims 8 ans manà 27 saires d'informazion. E l'es per dir uscè diventa un pa la faccia de quella situazione. Questa evne la Giovge Saira è stata per el la ultima saira d'informazione. La fin de l'an terminesce el nel PC's mandat Emanuela Gebert surpiglia. Ella è stata la prima che è stata in PES ed ha con qua giusto animale l'intera sala ad una standing ovation per Daniel Albertin. Però Daniel Albertin ha visto in allarme in tal solito e diceva da quella reazione non ha aspetta. Tony Poltera ha discorso con lui.
1: Daniel Albertin, da voi la sera, il presidente comunale che ci produce la sera di informazioni che ha visto dalla bova di Brinzals, che greve il crap c'è oggi di cuore.
2: Ja, ich posso schon dire, schon greve. Oder ich habe noch 27 Seiren d'Information, die waren hier differente Time präsent, in den Seiren d'Information. An der Lotter war, hier kommt tot, die Schweiz, die waren in der Porto, der Population, die in der Porto, die Spartuchies, die Schweiz. Okay, natürlich, der Dena war viel plagevel, aber per me, Ossa si va da 12 anni con una fase così intensiva con Brinzals e è in live gemeint ci sa semplicemente che è la mia voce sera di informazione si capita vicenza c'è a Brinzals ed ossa capita ieri una volta momentanea a Brinzals.
1: A vordo una voce, se ne è stata la sera di informazione la più greva da manare del parel personale?
2: Io ho già due più greve sera, se una sera è che la sera sto cura ci non svangia da comunicare il match vangia vangia treis ci non svangia da manar tras la evacuazione am fine all'ora vangia nos che il tutto degna esercito messa in palpira ad angene ed esercito ad degna quel pensar che in rossens speranza mai a durar cura ci vangia da comunicare che il prima ed ci vangia da evacuare non tira vishnanca ad a che son sto una sera fitch fitch greva. Ad un'altra sera di informazione è stata per me naturale er fitch greva, io vedo una buona collaborazione con Marcus Falcieri, il nostro direttore er della Sieramza de Biez. Alla sperdita non spicida curta anche la sera di informazione ho scendo semplicemente faccio greva la sera.
1: Emozioni ser ir sera cura ci è ciò do applaus a standing ovation i pensi che fonte c'è con el ni o facin c'è con el
2: ma naturale also i manec sci in survigni anche in una situazione sci tandeide do sci greva tutte in standing ovation cura c'è in scala din so c'è in zonza setz tutti gi da far trasa insieme con la popolazione ja also i manec che fisegna mincinci fis tucia
1: der sei in so zimmel se così irna un grande rispetto e un grande grazie per la sua persona.
2: Che fa naturale un grande piacere, che date una certificazione che in so Frank faccio in tante drecce vede che la tira sfida da Brinzals e crei con quel applauso che date a me naturale date a me il coraggio che in so faccio in tante drecce avrei dato il coraggio di engagare ben avanti per la generalità, forse ir a un altro campo, perché ci in sé, scucci in sé, e vigno mattagne ir honorò intanto, scucci in sé, ma no, is de vos dis, do de jons, che est comin.
1: Asci de monte, scelta la sedes

0: Las 5 e mezzo, RTR live con Nick e Laura non c'è. C'è grande prestazione del team RTR al Swiss Epic. Babe e figlia Rolf e Pierina Bailey hanno guadagnato la quarta etapa della serie del Corses a Tavò con 57 secondi di vantaggio avanti Andrea e Mark Böttger. Per Rolf e Pierina Bailey è fin già la seconda piazza del podest per questa edizione del Swiss Epic. Fin già avanti in Perdis sono arrivati in piazza Trais. Domani darà di meno una interessante etapa. Il team RTR ANPB un minuto ritardo sul podest in categoria Masdada. Roman Dobler ha incontrato la squadra Bailey davanti l'etapa a Tavò.
1: Ja, nous wollen hier con un super Rhythmus, nous wollen so wie auch hellen Schatten, dass du in der Springeintag gefahren sei, war auch die Chance hier, die Zwenter schon ein Politleung, danke, nous essen lo, alle Fine lo, aber er ist prima, eben, danke, gerade in Schatten, fast es sind drei Minuten, mehr Sura, Jimmy und Babsi, per mail, ein kleines Transmissionswammel. Also war schon der Ciao, oh, gut, ich habe probiert, Elektronik, es haben sie mir halt proppi, check, ja, es ist Elektronik, war aber es haben sie fahren. Aber so interessant, proprio in ihr Rhythmus, nur wenn man ein paar Ideen kann, sperren kann, das Essen mit London, aber in quel Kasse ist es auch super, gell?
2: C'è la Transmissions non va più in Cardinal, per vici l'ora sei ben più pacche Transmissions a disposizione. E Rolf Schodüner sta tranquillo.
3: Ja, also, incontro per sé, era in disvantaggio. Io avevo la prima trasmissione da che ho sito, ma è la prima. Penso che io non smenga semplicemente che non sia l'umorenza. A tutta la mamma, non posso fare.
2: Sì, è da ciò cominciare da funzionare, ma forse era in contatto, forse un problema.
3: Ja, può essere, ma magari può fare mia bianquità usa di vinavone.
2: E loro era il corso panorama trail e loro venne in quelle quarse avalbi di botto in aiata. Rolf ha detto va un trail con blair crappa da pezzi ci sa proprio da stare attento.
1: C'è qui esci e noi siamo proprio io dice di in giusto non so mi piace te la rischia di in defecni di in platte non trame in un'altra gronda. Ad uscire credo essere io proprio clever in pre-wall o in tic tempo che non viene giù si gira senza in caps e quello si gira si c'è che non viene faccio ben col ciao
2: ma è l'ora l'oliada Rolf proprio bene un metro e mezzo avanti al velo ci si avezza proprio fitch bain in giù sono scraps privlus e si improda a dire tanta ora
3: io un mon il piace se glielo aggrado il quattro panorama lì in giù ad in ciun maximal 10 metri a magari c'è Pierina valo mi esperto in giù lo so se può spiegare in te più pleo un Pierina c'è questo buon esatto la linea lo so se lo comunica bene
2: dove si ha la chance sul podest la seconda etapa in giù c'è avuto la terza se la quarta etapa in giù c'è avuto la Gudoniawat a chiuder sul classamento in generale, auto in ritardo da una minuta sul podest. Al podest era anche il generale, o Ciontigny l'anno passato, al Epic, al Four Islands in Croazia.
1: Sì, da me è un po' interessante. Ma io credo che da me è un po' sehr fast geht, proprio in nostra corsa, in Programma in Cels, wo fammi mi piace Quitch. Ja, wir rennen so schön weise oder mehr, aber wir sind per Schuldi, die wir nicht ganz super sind.
2: Pro l'Elite fa un Fadri Baranduni, d'Andrin Beli, quest in proan da salver l'avantaggio da 2 minuti e mezzo anti l'arrivata, da porter quel maio giovane fin alla fin. Pro voi si c'è che avuscia vudesset un po' gas ed in proesse da arrivare sul podest, hai, fusero una bella storia.
3: Ja, letztes schon, aber eben, ja, nur mein Mensch geht, wir haben da von unseren Kursen, und wir checken da dort Londres.
2: Ich wollte schon was sagen, die Rantot Lemne, ich finde, quasi zu Fitch, Fitchbein. Gratulation.
3: Grazie, Fitch.
0: Quasi sind Rolf e Pierina Bailey, da war Victoria als Swiss Epic della Etappa Oz. Tant di meno del Team RTR, un alter Bailey. Es intanto alla testa del Swiss Epic insieme con il Baran Dun, il duo Kuls Bes, nostro tema qua da un po' musica.

0: Osa, bona, velet comenzar. Adin sem jar de la victoria al Swiss Epic 2026. Al duo grejun, al duo romanch, cun Nandin Beli de Sagoni Fadri Barandun de Sameden, resta er davo la quarta etapa al ced al classement general de quella corsa extrema sur 5 dies. Beli e Barandun sono iuts terz oci la quarta etapa cun partenza e böt a tavo, qua cun un retard de charts 1 minut sul Victor Stallianz, Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'etapa finale, da deman a tavo a Nandrin Beli e Fadri Barandun, osamo un avantage de bun 2 minuti e mezz. Andreas Vielander discorriu oz ant il böt culs matadors locals, ci sunt un buona via da procurar per una surprise al Swiss Epic.
1: Fadri Barandun, Nandrin Beli, in ulterior platz de podest de la quarta etapa a Tavau, pudiu defendere al Major John in prima posizione. Co vai, Fadri?
2: Ma questo sono già un po' verde, ma non si essere così contenti con Oz. Non si può essere un minuto, ma non si può essere tutto. E non si può essere tutto con il Major John, che è incredibile.
1: A dos hast ins Poppy entscheivere Samia Gron. Ein Vantage al Klassement General monta 2 Minuten 31 Sekunden sind Stefano Goria, Davide Foccoli, quei duo Italien, che guadagnavo quella Etappe 2 Minuten 31. Nandrin Beli, per da vossi 61 Kilometer.
3: Ja, quei tun, se entrabbiamo in una corsa con il Swiss Epic, e quei busci in gran avantage per quei chissà, se bigliasci, si bia. Insomma, che vince lì un momento in defecto. Già, ho dovuto restare concentrato e di se non è mai caso di alle pedali che possibile da me. Già, di tecnica me in giubbar, per il cammino abbiamo, e tutti noi sono invece che scotto vinno, ha un vantaggio, e tutti noi si vede che c'è già la situazione, e tutti noi non ti riscappi abbiamo, e non è il gas.
1: Vos valeva sco con favoriti, forse vos con grandi favoriti, ad os con quei vantaggi? Al Cunaval di in quel trico melan, non c'è a fare un po' per traiz, non c'è di restare o sai, valore in quella situazione?
3: Già, scopo di essere un dietro, non c'è nemmeno un conto, non c'è un bianco, bianco, quello che non c'è in Tamiauni, mi avon, con quel Swiss Epic. Già, quel trico melan, questo insieme, e dove vende sono scavo portare al 4 gis, non c'è scavo guadagna in etapa. Già, insieme va in avon. Vale da restare tutti in realistic, ebbe la concorrenza di Ermabu, ma non essere per suo dire che venga bene.
1: Fadri, vale da me un proprio per difendere quel primo posto, ni con che tattica, ni con che strategia mai da me una partenza?
2: Ok, simile squadra. Ok, potenzi il nostro pace e se non si con il nostro pace, è scheduto per tutti e c'è ora potenzi.
1: In Zaviu già hier, Stefano Goria, Davide Foccoli, quels che ne vuso so Sils Calcoins in Pauetz, en en in a top forma. Am Provinz de me un proprio da sta Sils Calcoins ad Els, ni sto in sutina, se da ta in Pauetz del tempo, ma rassi in sassetzi, in agen ritmus.
2: Ah, ja, okay. Ich bin schon gut, ich bin schon gut, ich bin schon gut, ich bin schon gut, ich bin schon gut, ich bin schon gut, ich bin schon gut, ich bin Ah ja, fin Provenza natürlich manch der Biliere Cesa gwischt, ma jo schon.
1: A di trove un po' cleci, Nandrin Beli. In sto vigne tra, in sas che buve in schliet, in sto vigne tra senza rucla, a drovontode senza defects. Quoi, per tra, che man forse magari tra il ciao, con mal si gir, pa quoi tot?
3: Ecco, ja, io sì, per esempio l'ozzo, il percorso che non sven giù da di, geni che la loipa e del fluela, la vondosiamo, se non dovevo zene in guetta. Ja, ich habe schon wieder was, weil ich so proppi die Sklitsch, ne? Da kann ich auch so ein Diener schon wieder, hast du so ein Korridor, ich meine nur Personen, ne? Ich weiß auch, du mit dir, aber nur sprechen uns, wenn du ein Bia Sklitsch nicht mehr. Und
0: schon tun wir als Leaders des Swiss Epic, also Silvan Andrin Beli und Lingedinais Fadri Barandun. Der Mann spät al Grand Final, eine Etappe sur 65 Kilometer, con passa 2300 Meter da Tetsa, in der Region de Tavo, e con RTR esce il vuoto er demand, Sinclair, sul current.
4: RTR, Balvus, al puls del sport regionale.

in 9 minuti alle 6. BTS con Swim, sulle orarie. Come ci ho stanno svelto il bain più quieto. Tra l'anno e l'anno qua c'è bel. Attenzione.

0: Ci sentiva con l'arco la voce, una certa calma, un certo equilibrio. Bel per tallare in mince casa. La Paola mia cadonau venne a dire. Chantadura a terminare studi di jazz alla scolotta di musica Turici ed è pedagoga di chant. Tenorella in lavoro ci dà segno alla vita di bleres persone.
1: E da Dina gli aut che vogliono cantare, vogliono imprendere a cantare. Grazie gli aut che è in crisi.
2: Da tutti i differenti studi che mostrano che chi riduce il stress con quei che il lavoro abbia col tre flat. E senza bocci bien, senza trains tre flat piuttosto la surfaccia. E mi esperto senza conto controllare il flat. Quei gita cantare, fa mega bene, è un crucial quei sezza, crepe per quei sono di alti equilibrata.
0: La musicista e componista giovane è just il vite creta da man domenica qua per RTR. I va per le domande filosofiche da vart il sen della vita. In connex con quella domanda è Paola mia per svasa che il sen della vita comincia pro sai sves.
1: Cioè, credo che la creazione per se sette è in processo che credo anche venne di più da tier a quel punto che sono bugien con me, che vai a bugien ci che sono e ci che vengono, a per quel buo lineare non ce ne sia grefte e ne ho sette. Però credo che dà la mia forza e proprio mie relazioni, che è il più importante.
0: Dal essere in armonia con se sves, dal che ci fa gridare ella e per che ci amicizia giovane una ruola centrale in sia vita, racquinta ella la vita è creta da dodir qua pro RTR da manles 8 o fin già ossa via rtr.ch ce vazzin vita e creta.
3: RTR in a bella fin demna con RTR.
0: E del rest, la Paola mia suona questa sera in la Mountain Lodge Rueras a partire dalla Zot col chitarrista Vojko Hutter. E con quei pilecum già per Oz Romancia e già vi voi una bella sera. E scialaibet, anzudina qua da mandarce, plazondas RTR. Mesnom Elias Tsoutsias.

0: Ildi der RTL.
1: Ja, son de sera. A keu vin la suvesta del di. Miu nom ei Alexi Baselia. A tuseu nai barjau la noc te dieves in venderdis. O san in zanflau duas baras el baguet. Quai a la polizia cantonale annunciau ot 20 miets di. A scho ie resten eun 3 persunas sparides. Als Spezialists continuaschen d'intercurir les restanzes de la casa gronda tuseun. Per qualche parts de quelle se vessen sbalunà, se gir quinta che les lavurs cuzia ne un plidic, scrive la polizia. Ose la politica nazionale, la Partida Popolare Svizra clamau ses delegaie soies delegades a bar el canton Zug. A leu ai dau scoiera de spicià, in clar gie per l'iniziativa de neutralitat che venien circa in mainz en votazion. Dir ina vusch abstenida, an 368 delegai approbau l'iniziativa. Vusch son contra ai dau nijines. E preposizion tia l'iniziativa de neutralitat an Otzels Verz, tia lura d'unonze de delegai a Fribourg. O quels an dic clara mein na all'iniziativa. Scho quelle venisse acceptada, se vessien firme svizzeres fa facentes cu la Russia. Quelle venia scho ja tia denes per fa u jara, stau sindels arguments en conter. Puspa ja nevos el Grigiun, a tia Baranduna, Beli, ca meinem vinavon el classement del Swiss Epic, la cursa de mountainbike. Il duo Grigione suente l'etappa de Dots, la seconda vosa, e un 2 minuti e 31 secondi avon als dus taliansken sin platz dus. De me un vai per la cruna, per fedriber anduna ad andrin beli, sil ciancunca meine de tavauti al viaducte Wiesen ad ane vos. De vese el livestream sin rtr.ch. Quai è tot per oz, io divisel vinavon in a biala sera cun nies programm.
0: La Saira con musica svizzera, non

Inabella Seirat, Kun Erter.

0: Ildi der RTL.
1: Io sono da sera, a che ho venuto la sovesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. A tu sei un aibergiau la notte di Gievis in venerdis. O san in zanflau due sbarra, sel baguette. Quai alla polizia cantonale annunziau otzvente miezdi. A scioi restano un treis personas sparides. Als Spezialists continuation d'intercurriles restanzes della casa grande Tuseun. Per qualche parts de quelles wessen sbaluna, se gi de quintakeles lavurs kuzien e un plidic, scrive la polizia. Ose la politica nazionale, la Partida Popolare Svizra clamaus es delegae soies delegades a bar el canton Zug. Leo Aidau, scogliere de Spicià, in clar gie per l'iniziativa de neutralità che vengono circa in mainz in votazione. Tier ina vusch abstenida, an 368 delegai approbau l'iniziativa. Vusch son contra Aidau nijinas. E pri posizion tia l'iniziativa de neutralità da nozels verz, tia l'ura d'unonze de delegai a Friburg. O quel zandic clara mai na all'iniziativa. Scho quelle venisse acceptada, se vessi in firma svizzera fa facentes cu la Russia. Quelle venisse scho ja tia denes per fa u jara, e stau sindels arguments en conter. Puspa jene vos el Grijun, a tia Barandun, a Beli, ca meinem vina von el Klassement del Swiss Epic, la Cursa de Mountainbike. Il duo Grigione suente l'etappa de Dots, la seconda vosa, e un 2 minutes e 31 secondes avon als dus talianzken sin platz dus. De me un vai pa la cruna, pa fedriberen dun ad andrin beli, sil cioncun ca meine de tavauti al viaduct de Wiesen ad ane vos. De vese el livestream sin rtr.ch. Quei è tot per oz, io divise vino von in a biala sera cun nies programma.
0: In a bella saira da RTR, con musica svizzera.

wenn stopp vor se pass mal s'dürs, i des das hier süppels mürs. La la la la la la la la la la la la la la la la. Fin ja sdrogliable armas a tard, bavon caffè, la leu a mart, cun strangler o la colazione, am bagunavi d'un bacun. La la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, naja strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cinta. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cun irbe spüfs da scialaion, scuntra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura naja, bada cena movert la braia, e cun l'altra sul zip. Nei fatti in silco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno c'è di les telefonar. Forse c'è il vez, la pena n'hai mors per mezz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot bel diavole, vez va in ciozz nu su ne av, da far alge ben palabuna.